0: Céline Dion sur RCFM à suivre. Votre horoscope.
1: Avec Radio France et le Tour de France, mettons du vélo dans notre quotidien.
2: En France, 60% des déplacements sont inférieurs à 5 km, soit à peine 20 minutes à vélo.
1: Pourtant, seuls 5% de ces trajets sont réalisés sur deux roues.
2: Et si nous changions nos habitudes?
1: Adopter le vélo plus souvent, c'est agir concrètement pour l'environnement, tout en prenant soin de sa santé.
2: Avec Radio France et le Tour de France, mettons du vélo dans notre quotidien.
3: Pour Françoise, c'est un tel plaisir d'aller à la plage avec sa petite fille Camille. Rire, courir, nager ensemble. Malheureusement, ce seront les dernières vacances de Françoise avec Camille. Ne prenez pas de risques. Privilégiez systématiquement les zones de baignade surveillées. Ceci est un message du gouvernement.
4: L'été se passe sur Ici RCFM,
5: votre radio.
6: La couleur de votre journée avec Catherine Viguier et je crois Catherine qui a une actu pour ce vendredi.
7: Mercure, planète de la com, repart en course directe au cancer. Bonne nouvelle.
8: Bélier, une situation se décante côté foyer où des travaux prennent fin, vous serez rassuré.
7: Taureau, vos messages passent enfin et vous vous sentez libéré, plus serein.
8: Gémeaux, il faut absolument régler un souci relationnel, mais vous en avez conscience.
7: Cancer, vous êtes très concerné par la conjoncture astrale. Votre communication porte ses fruits, prévoyez aussi de voyager.
8: Lion, il sera préférable de parler à des personnes en qui vous avez confiance.
7: Vierge, vous soignez votre image en société, un peu partout, et ça fait son effet à présent.
8: Balance, une réponse vous parvient, la route est libre pour ce qui concerne le foyer et le travail.
7: Scorpion, partez à l'aventure, ouvrez d'autres portes que celles habituelles, vous y gagnerez au centuple.
8: Sagittaire, vous avez du travail, mais vous êtes super aidé et c'est en vue d'un meilleur avenir.
7: Capricorne, si vous attendiez une réponse d'un être aimé ou d'une hiérarchie, c'est parti.
8: Verseau, cette période de plusieurs semaines est importante, elle met en valeur votre relation aux autres.
7: Poisson, bonne nouvelle, Mercure reprend sa course et les occasions d'aimer avec un grand A sont à saisir.
8: Et pour nous tous, on dit des jolis mots et on se défoule, on écrit ses pensées.
6: Merci Catherine Viguier.
9: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
6: HFMSO, c'est un amusant. La tolida isolana cu Patrick Vinciguerra. Salude, Patrick.
10: Salude.
6: Abrimu d'or nastamon est un uvidial e quasi due giorni concernendo i voli.
10: E come eriti è l'incendio di Corti che impensierisce e cullato il lancio a 600 ettari, più di 210 soldati di un fuoco hanno straziato tutta giornata di eri per combattere e viacole, cuento, uvume, luoghi difficili d'accesso e due galader che sono stati mandati in continente averia da essere gli stessi oggi, visto i fuochi tamanti che bruciano a Gironde quasi 5.000 ettari già picciati e uva. L'altro fuoco maggiore in noi che è quello di Stalbertace è stabilito, o il lancio è anche stato rivisto e calato passando da più di 300 a 284 ettari.
6: Ed è in questo contesto che lo si è adunito stasimana in corti o gomitato di massicci di Corsica.
10: Per parlare di strade, d'urbanismo, di cambiamento climatico e di pastoralismo, allora come si è visto che il centro Corsica e o Niolo bruciano sempre, o gomitato vuole svilupparlo e protegge i bascoli, i luoghi di montagnera, di una priorità scritta in una cartola, così dice Jean-Félix Acquaviva, o presidente dell'ufficio di trasporti, presidente delegato di noi di un comitato di massicci, ma non so, insisto consigliere esecutivo, tocca sciogliere il problema dei mezzi aerei.
5: che lo campemo oggi dove montagna a corsa con il cambiamento climatico si vede che siamo arrivati nella mancanza di mesi aerei è stata detta dal presidente Vani di USDIS per questo è regolare sta affare perché si può mica andare più lontano parlando di montagniere se ne avremo una montagna che brucia così durante quest'estate perché non siamo che il 20 luglio e ci sarà un mese a agosto che sarà caldo assai e di settembre che non avremo dunque già ci risponde alla mancanza di mesi aerei per parare al più urgente cioè a priorità di priorità ma è vero che la carta la dialoghi montagniere permetterà per conto nostro una unità politica di gestione che farà anche l'integrazione della lotta contro gli incendi, mica solo perché lo scopo generale di mettere a vita culturale, di produzione all'interno di montagne e fa di maniera che la coordinazione di tutte queste funzionalità possano andare di bar o in giaraglio e cercare di fare di maniera di reinvestire i luoghi per la vita di luoghi di montagne come noi vogliamo il nostro progetto di società tutti insieme.
10: Un'intervista di Roland Frias e un articolo a Rede Roa nanta ici RCFM. Si tratta di ieri a un simbolo gibale di Zonza di Abulemiga nada in giro al progetto di viticoltura che ha ricevuto l'aiuto 45.000 euro di Lodarc di evidenza a Cismontinca che porta a contestazione parlando di speculazione Jean-Marie de Saint-Ange che porta a questo progetto ha dunque risposto e riserva a certe gasobremore e sulla dimensione agricola, non da un terreno che appartiene a Zogacaro, di Zogantu Mere di Zonza, Jacques Bartoli chiama Edouille Barthe al dialogo, precisando che i terreni concernati non hanno mica vocazione a diventare costruttibili, a FDSA, che non era mica presente e riserva in Zonza mintane a Zoadunida, prevista sabato mattina, non da Dominio Sant'Ange.
6: Patrick, ci interessa a una stella in Ayaccio che rende omaggio ai membri di l'OS.
10: L'organizzazione dell'Armada Sacreda, una bulimica che nasce 64 anni dopo la fine della guerra d'Algeria, si trova a questa lastra con un'iscrizione dedicata a quattro membri dell'organizzazione classificata come terrorista, tanto usito di Abarata, ce ne parla Paolo Antosquarcini.
11: È una lastra come l'Ucine dappertutto in Francia, d'apparenza in tutti i casi. Posto che è nata una di tre lastre commemorativi sottoscritti in nome di quattro figure di l'OAS, fra i quali quello di Jean-Bastien Thiry, autore dell'attentato di Petit Clamart contro il generale De Gaulle. I tre altri nomi sono quelli di membri di Comando Delta, braccio armato di l'OAS, come il suo fondatore Roger De Gueldre, né a Privitura né a Mairie, e un suo a capo dell'esistenza di questa lastra che si trova a solo qualche metro della colonna. Di un grande esito di apparata, giusto di fronte a Agape da Sant'Antonio di poi più di 20 anni, l'autorità ramenta che ogni cerimonia ufficiale si faccia a parecchi chilometri da qui a un memoriale di strada dei sanguinari.
10: E si parla lontano, non c'è mica stato di una cerimonia ufficiale, ci sono state cerimonie di cerimonie ufficiose.
11: Ie, almeno sino a fine dell'anno 2010, all'iniziativa di l'ADIMAD, sta socio creato nel 1965 e aveva per scopo a difesa di l'anziani membri di l'OAS, a sezioni corsa sarebbe all'origine della posizione di Sallastra e si ritrovava spesso parendo umadi ad uniti che si sarebbero piantati qualche anno dopo la morte degli ultimi membri della socio, ma l'astra è da un'esmarita, a domanda che si pone ormai e disapesa da essa cacciata, quando e da quali, a Maria Daiaccio denuncia un carattere particolarmente grave di riverenza in quella lastra, ma menta di no una budiura in l'aspetto giuridico e in i partiti concernati, ciò che impedisce dunque per un momento ogni dimarcia per poter cacciare questa lastra di un grande esito di apparata.
10: E con l'articolo completo con ritratti a redroa dentro il nostro sito ICI RCFM.
6: Patrick Aringrazia, vi serai di ritorno a 7h30.
10: Con piacere, Elena.
6: Allez, fais-moi un point de toi ou d'un point d'obou.
12: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
6: A Urnada e Isolanada, qualche nullo all'orlo di un mare, stamane, nulli in montagna, tutto pomeriggio. Temperatura di stagione, bentulelli a programma e attenti a Oliveccio, domenica e isoleone di ritorno a fine di un mese.
9: Ici RCFM.
13: Actu locale, musique et bonne humeur.
6: Ils seront en tournée, et ils ont commencé d'ailleurs, n'oubliez pas, le 26 à Calagouche, le 31 juillet à Cervione au couvent, le groupe Diana Dillalbe, et puis ensuite en août, Pays Groge, et le 6-9 août, ce sera à Serraifer. Ils seront à Olmet le 22, puis vous allez sur leur site, vous avez toutes les dates, les horaires, les lieux précis. Diana Dillalbe, une idée sur RCFM.

0: RCFM, kunoi si deve.
1: RCFM, otoremi sulla tolida isolana. In cui Patrick Vinciguer e ci interessiamo per principia una stella in aiaccio che rende omaggio ai membri di l'OS.
2: L'OS, l'organizzazione dell'Armada Sagrada, una bulimica che nasce 64 anni dopo la fine della guerra d'Algeria, si trova a Stallastra con un'iscrizione dedicata a quattro membri dell'organizzazione classificata come terrorista, si trova dentro l'osido di Abarata a punta di Sanguinari, a Giconta Paolo Antosquarcini.
3: È una lastra come l'Ucinè dappertutto in Francia, d'apparenza in tutti i casi. Posto che è nata una di tre lastre commemorativi sono scritti in nome di quattro figure di l'OAS, fra i quali quello di Jean-Bastien Thiry, autore dell'attentato di Petit Clamart contro il generale De Gaulle. E tra altri nomi sono quelli di membri di Comando Delta, braccio armato di l'OAS, come il suo fondatore Roger De Gueldre, né a Privitura né a Méry, è un suo a capo dell'esistenza di questa lastra che si trova a solo qualche metro della colta di un grande esito di apparata giusto di fronte a Agape da Sant'Antonio di più di 20 anni. L'autorità ramenta che ogni cerimonia ufficiale si faccia a parecchi chilometri da qui a un memoriale di strada di Sanguinari.
2: E se Paolo Antò non c'è mica stato sino a cerimonia ufficiale, ci sono state cerimonie di geremo ufficiose.
3: Ie, almeno sino a fine dell'anno 2010, all'iniziativa di l'ADIMAD, sta socio creato nel 1965 e aveva per scopo a difesa di l'anziani membri di l'OAS, a sezioni corsa sarebbe all'origine della posizione di Sallastra e si ritrovava spesso parendo omaggi ad uniti che si sarebbero piantati qualche anno dopo la morte degli ultimi membri della socio, ma l'astra è da un'esmarita, a domanda che si pone ormai e di sapere se da essa cacciata, quando e da quali, a meria Daiaccio denuncia un carattere particolarmente grave di riverenza non da qui da l'astra, ma menta di no una budiura ananta l'aspetto giuridico e ananta i partiti concernati, ciò che impedisce dunque per un momento ogni dimarcia per poter cacciare l'astra di un grande esito di apparata.
2: Ecco un articolo completo con ritratti a ritrovare dentro il nostro sito, ici RCFM. Si tratta di eriser al Consiglio Municipale di Zonza di Abulemiga nata in giro a un progetto di viticoltura che ha ricevuto l'aiuto di 45.000 euro di Lodarc. A FDSOA Cismontin che denuncia un'operazione di speculazione, Jean-Marie de Saint-Ange che porta questo progetto ha dunque risposto eriser a certa che ha soprimo e solidamente agricolo non da un terreno che appartiene al Zogacaro, di Zoganto Mere di Zonza, Jacchi Bartoli, chiama i due Berti a un dialogo, precisando che i terreni concernati non hanno mica vocazione a diventare costruttibili, a FDSOA, che non era mica presente e riserva in Zonza, mintena a Zoadunida, prevista sabato mattina, non da Dominio Sant'Ange. L'emo di già detta, d'altronde l'emo ricevuto a Simon Abbassato, procuratore della Repubblica d'Aia, Nicola Sept Sineva, o si conoscerà mai il nome di quello che l'ha da rimpiazzare, o piuttosto di quella, a nominazione, non è anche ufficiale, ma avveria da essere Fanny Floquet, attuale vice procuratore del Tribunale di Parigi, avveria da via e sua funzione a fine di un mese d'agosto.
1: Dopo dei giorni di esistenza, o gomitato di massicci, vuole sviluppare la sua politica in favore di a Montagna Gorsa.
2: Un comitato che si è concorso una settimana in corte, i suoi membri hanno fatto un bilancio degli investimenti tra 2017 e 2024, 107 milioni messi in delle infrastrutture per aiutare il pastoralismo, la foresta, il turismo, ma di nuovo la cultura, l'educazione o i servizi pubblici, un regolamento nuovo piano in conto i cambiamenti climatici ad essere sottomesso di settembre all'Assemblea di Corsica, il consigliere esecutivo Jean-Félix Acquaviva, presidente delegato di questo comitato, ci presenta i suoi punti principali.
4: In più di continuare lo sforzo in infrastrutture di base come l'educazione, la salute e la cultura e l'agropastoralismo per un conto cambiamento climatico e condizione andante all'acqua e andante alla gestione delle risorse, questa ha una condizionalità forte. E poi avremo altri partenari di bene, no? Con un fondo montagna di schema, ci sarà anche di territori che accompagnerà il comune di montagna in più. Dunque questa l'abbiamo presentata oggi e di sicuro che si avanza da qui con un progetto di cartule di gestione di luoghi di montagnera e la questione stradale sono attese importantissime a livello di latore eletti e economiche e sociali culturali della montagna e un lavoro in fondo, se cambia mica una situazione in qualche anno, ma ciò che conta di continuare è un rinforzo e un sforzo necessario per sbucare mentale una realtà obiettiva e pierà qualche anno, ma ci va a continuare di fare di maniera che i nostri luoghi di montagna possano campare come un giorno.
2: E con l'intervista di Roland Frias c'è un articolo a Ridroit d'Anta ici RCFM.
1: Ringraziamo Patrick. A dopo.
2: A dopo, a dei giorni, e beh, un punto d'attualità in lingua grossa.
1: A dopo.
5: La météo 100% locale avec Isoulage-Fémisage. La rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Retenez un nom, Isoulage-Fémisage. La solution durable partout en Corse.
1: Giornata insulana da Zabede, in qualche nulo all'orlo di un mare stamane e poi in nulo in montagna, sto dopo mezzogiorno. Temperature di stagione, bentule lì a un programma. Attenti a libecciata annunciata per domenica e poi isoleoni di ritorno a Vigne di un mese.
0: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: 8h36, soyez les bienvenus. Dans quelques instants, nous allons peut-être profiter de moments, d'idées avec l'agenda. Encore quelques chroniques au programme avec des économies à faire et puis le programme de la prochaine heure.

0: Le groupe Horizonte en concert à Prunelli-Vieux-Morbou. Ce sera mercredi 29 juillet à Torradigalzarello. N'oubliez pas, c'est gratuit.
1: Ici partenaire, cet été, le fort vous réserve bien des surprises. Le père Foura n'a pas fini de surprendre ses invités. Nouvelles épreuves, nouveaux personnages, règles inédites et le retour des anonymes dans l'aventure. Pour remporter le trésor, il faudra se surpasser avec Kinvé, Jonathan Janvrin, Alizé Cornet, Ariel Mallet et Eva Garcia, l'anonyme de la semaine. Fort Boyard, présenté par Cyril Fureau, demain à 21h10 sur France 2 et France.tv. Un événement ici.
2: Grâce au tri, les emballages ont de l'avenir. Déposés dans la poubelle jaune, ils sont collectés puis transformés en nouvelles matières. Et c'est comme ça qu'une bouteille en plastique jetée aujourd'hui peut devenir votre polaire préféré en randonnée demain. N'oublions pas, sans tri, pas de recyclage.
3: Civadec, fais mon père d'Oumane.
4: Ici matin avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur www.alindi.com.
5: Ici RCFM. Dès votre réveil,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: On met nos baskets. Oui, 8h44, c'est le moment de retrouver Christophe Zagal et Hugo Pietri. Nous allons partir pour la plaine orientale pour votre chronique randonnée.
7: Et dernière étape au sud de la plaine orientale dans Ingir, aux dernières étapes de la semaine avec Sampir Oumar, et vous entendez certainement les cigales. Nous sommes au château de Coasina. Sampir Oumar, et salude.
8: Salute Christophe.
7: Continuiamo, siamo veramente zotta su Castello, dunque siamo in un'antagumuna di Ventise, Regui.
8: Dunque, bon, è un bel luogo conosciuto da popolazione, Regui, e ruine di Castello di Coasina. Un luogo assai importante e sconosciuto di Urudione, di storia di Agorsica e di Piaggia Orientale. È stato veramente un luogo di potere e un luogo di controllo d'una grande signoria assai stabile in un tempo che ci ha lasciato qualche traccia.
7: È grande questo castello?
8: È assai grande. Allora ce la quantunque immagina ciò che noi dimo di qualcosa di più vicino da noi a livello di un tempo più recente, ma l'origine del castello e parte più anziane forse veneriano di l'undicesimo secolo.
7: Quindi è un'anziana cappella quella?
8: È un'anziana cappella, può darsi legata a San Michele, ma non siamo mica sicuri al 100%. È veramente un grande complesso. E tracce, come la giudetta, più anziane, forse in giro all'undicesimo secolo, e più recente, forse a livello di Castello, parlo, a XVII secolo, e c'è avuto un'occupazione, forse sino al XIX secolo. C'è la Ancusabè, che è un luogo importante della nostra storia, è anche legata al primo eroe di Geradio di storia gorsa, conosciuto, che è Duige di Cinarca, anche chiamato Sinuncello di Arocca. C'è la Zabè che è d'origine e dunque di Cinarca, ma uso babbo Guglielmo aveva fatto un matrimonio strategico con la famiglia di Coasina, che era una famiglia appena arrivata di Geradio, ma ci ha permesso di creare un'alleanza assai potente. A Montuado ci ha avuto qualche traidore durante la Cinarca, Sinuncello di Arocca, futuro giudice di Cinarca, è stato obbligato ad andare durante a sua mamma, fine d'ora di Coasina, e dunque ha campato qualche momento da sua vita qui a Nanta Signoria di Coasina, non sa di diventare più tardi, durante il XIII secolo, il primo signore da Corsicasana.
7: Cioè, l'immaginassi ciò che è accaduto qui a Libiga?
8: Esattamente, ce l'immaginavo il peso di la signoria di Coasina. L'origine di questa signoria qui forse sarebbe anche più anziana. Ptolemè, durante la sua geografia, parla di una popolazione che era campata qui, che si chiamava i Gumassenoi. Dunque, forse che una parte dell'origine di questa signoria è assai anziana. Dopo, possiamo immaginare una strutturazione di signoria in giro a Noesi Musecolo, e come l'abbiamo detto, dopo c'è avuto questo sviluppo qui, è una signoria stabile in due tempo, che tiene una parte assai interessante di un territorio, perché temo quantunque qualche montagna, Piemonte, un pezzo di piaglia, e anche un stagno di Balu, che rappresenta forse e anche sicuramente un porto naturale, come tutti i stagni da piaglia orientale.
7: E dunque per compiere un nostro giro qui, nanta piaglia orientale, al castello di Goasin, a cui San Piero Mari, a sapere che gli impegnano una vita a Suggiadì, a disse o Rudione, San Piero a ringraziarvi e poi a prossima all'Interci FM.
8: Allez, con piacere, a prossima.
0: Merci a San Piero, a Christophe et à Hugo Pietre aussi pour le son. Voilà, on parle d'histoire et de patrimoine aussi en se baladant.

0: Tsigame à Vocheman, tout sur RCFM. Sachez que le groupe sera en concert ce soir à Bonifacio à 21h. Rendez-vous parvis de l'église. C'est un concert gratuit. Nous allons retrouver Christophe Zakaria pour le programme des Girondoulogne entre 10h et 11h. Bonjour.
1: Bonjour Michael, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui au cœur du village de Pinteil-Gazinc, sous le soleil, pour parler d'un bel événement qui aura lieu dans un mois. C'est le Gazinca Trail, c'est la 10e édition, un bel anniversaire qui se prépare, qui aura lieu le 23 août, avec plusieurs parcours au programme, mais un parcours inédit de 40 km. Nous allons parler avec Sébastien Laurilli, le président de l'association Idia Scientig, qui organise donc ce trail depuis à présent 10 ans. On se retrouve dans un instant, donc nous sommes tranquillement au cœur du village de Pinteil-Gazinc pour parler de ce Gazinca Trail qui va se dérouler dans 7 communes de la Gazinca cette année pour ce bel anniversaire. A tout à l'heure.
0: A tout à l'heure et merci beaucoup Christophe. Et puis sachez qu'à 10h45, je recevrai Marcello Cesa, organisateur du Mercado Montagnolo di Arioventosa di notte, marché de nuit qui se déroule de la fin d'après-midi jusqu'à minuit. Ce sera ce samedi dans ce très beau village qu'est Arioventosa.
2: Ici, une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici, RCFM.
0: Siete benvenuti in RCFM e buona mattinata a tutti. So de ciò ritroviamo l'attualità con Patrick Vinciguerra. Buongiorno.
3: Buongiorno. La situazione concernendo i voghi, come ieri di l'incendio di Gorti che dà fastidio ai pompieri e quella dove lancia 600 ettari, più di 200 soldati di un vogo hanno straziato tutta giornata di ieri per combattere i viacoli con vento, ovume, luoghi di sfiggio d'accesso e i due granadieri che sono stati mandati in continente e dunque hanno mancato, averia da essere gli stessi odi e visto i voghi da monti che bruciano al sud, fra altri quello che castigheggia a Gironde, più di 10.000 ettari hanno già picciato e stamane il brevetto ha ordinato l'evacuazione dell'insieme di un gaffere. I prezzi nuovi di un barchetto di Odiamo in Aiaccio che ha riaperto sabato scorso non piacciono mica all'opposizione municipale, se ne è parlato assai ieri sera al Consiglio Municipale di Agità, l'opponente nazionalisti palesano la crescita di prezzi spropositati da 2,40 euro all'ora a 2,90 euro, sia il 20% di più, è troppo secondo Luc Bernardini, che parla a nome di un gruppo nazionalista Aiaccio Bio, di un secondo mare Stefano Sbragia, che tira il nostro invitato l'unimadina, assume questa crescita. Si spiega di gelo, bevia di cariche di funzionamento e di esploitazione più importante e aggiusta che il prezzo è comparevole a ciò che si pratica altro. L'emmo di già detta, d'altronde l'emmo ricevuta settimana passata, il procuratore della Repubblica d'Aiaccio, Nicola Sept Sineva, o si conosce oramai il nome di quello, o piuttosto di quella che l'ha da rimpiazzare, la nominazione non è anche ufficiale, ma verrà da essere Fanny Floquet, attuale vice procuratore del Tribunale di Parigi.

0: Averia d'Abia is o funzione a fine di un mese agosto.
1: Grazie Patrick, ultimo notizia letto a 11 ore, a dopo.
0: A dopo.
1: Il tempo oggi è bello, eh? E che bello, il cielo è sulla natura, suente in Corsica Sultana, anche se a mezz'ora ci pulaganisa niuli appena più zeppi, che pulagano nella cacasca a Calcacquata in montagna delle regioni dell'Alta Rocca e di Portivecchio, ma in fin di pomeriggio la fa ripiantare e a fin di un'altra sarà bella, suente è di maniera generale moderato ario, in temperature più alte in Corsica Sultana aspettiamo tra 26 e 34 gradi in Corsica Sultana, oramai usola da spampilula tutta giornata, vento sarà vario, moderato in maniera generale in fin di mattinata e poi temperature si aspetta in Corsica Sultana tra 29 e 32 gradi, 24 in dell'interno.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.

0: RCFM, l'invité.
1: Demain, le village de Rientos vivra au rythme de son mercato Montagnolo-Dino. Un rendez-vous qui met en lumière les savoir-faire, les produits du terroir et la convivialité. Pour en parler, nous recevons son organisateur Marcello Cesari. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Quindici anni per questo mercato montagnolo. Chi sguardo per te in anta tutta la strada che stavate riportando?
2: È una strada divagente perché abbiamo cominciato giughi. Siamo il nostro mercato in Punta Uvaese, a Gonacciola, e poi per appena troppo chiuso, strinto, dunque l'abbiamo fatto sotto Uvaese, non c'era appena più di spazio. E oggi abbiamo in due paesi, non dico due paesi, però è per Rigello, dunque una trentina di produttori d'artigiani che presenteranno i prodotti a quelli che veneranno, si spera, numerosi.
1: Allora, perché avete scelto di fare questa formula di notte? Principia 5 ore e mezza, poi va fino a mezzanotte? O perché di questa scelta?
2: Per ne borrire giù, ma a prima di equipaggio troppo gallo, la giornata, e dunque era assai difficile baiante a giugno, da una giornata in cui 35 e ancora 40 in questo momento è grave. Di impossibile anche per l'artigiano e produttore era mica facile, e dunque mi dici un giorno di valore piuttosto in notte, e si è passato così, e finalmente uvemo così di buone borghiane e marcia abbastanza bene. Era così, un caffè, un caffè che oggi si occupano un associo, c'è un po' un caffè associativo, di un caffè all'origine di Agumona, e oggi un associo, oggi un corso che si è costituito quest'inverno e che si occuperà di un caffè, dunque di assai meglio di reggere niente in serato e sino a mezzanotte.
1: È una buona. Allora, c'è una bella diversità, si capisce, di produttori, d'artigiani, ciò che faccio veramente questa diversità, l'identità del mercato, e poi se da pure bie magna specialità corsi, da Nice a Ivrite, passando per Emilia Giulia, a gastronomia di nota un posto importante in questa manifestazione, eh?
2: È importante perché casca giustamente a vorrei mangiare. Dunque hai anche un obiettivo di stare giustamente, perché cerchiamo che lo sia qualcosa di simpatico, e dunque hai anche che giugno, la prima cosa che le mandano se le buono mangiare, allora beh, a zona che c'è un caffè, ma per mangiare mica sempre. Dunque femmo caso un po' nei borghi di artigiani che lavorano non ta qui, noi on femmo un nudo artigiani che fanno sandwich, nici, narbate, fritelle, miacciole, ci sarà da mangiare per tutto ognuno.
1: E al di là di un mercato stesso, c'è una lista parecchia animazioni, mi pare.
2: Allora, ci sono animazioni pizzidelli prima, dunque strutture gonflabili, dunque giochi sono gratuiti, pizzidelli, questa abbiamo sempre. Dopo c'è un'esposizione peinture, dunque a Gazzetta dei Viaggi, dunque appena più lontano, ma c'era niente da bere non delle può avere a Zano, e dunque ci vanno volentieri. C'è Hubert Tempête che ha presentato il libro, Voilà, e oui, la dedicata, dunque ci sarà anche lui, Donc il y a exposition et vente de produits, c'est la télé des ouvriers ruraux de Ubaese, parce qu'il y a la soja et nous qui participent, donc la télé Vannerie qui présentera à sa production, un vieux d'oranadio, qui stand de nous de l'Ulisse à soja, et c'est la soja à Bedia qui vende prout à Léontari et d'Astri, pour rédit intéressant, parce que di per i residenti du FAM, un francese du FAM e la MAS2 du CH Corti Tattone, donc la soggio a Vedia ho provvito di la soggio mano in da mano, voilà, in da mano.
1: E se da Ganta e Suna, non di noi?
2: Alors, quand tu es zona, sigur, hein, sigur, et nous sommes prêts à la chaîne à Barta, hein, et tout, que, tout à zéro, je dis, ok, si Brébar, en Ubercue, si on est bogué, dit Musigante, quand t'as or, du Baez, m'a dit, Baez à Kant, qui seront nous présentes, cette zéro, donc, si sera une spatigliade musicale, donc, comme sempre, da un stand all'astro, per cercare, voilà. Di qualcosa di simpatico e a scena Barto ognuno quello che giunge che vuole cantare che ha paso che dà che canta
1: magnifico. Va,
2: ci sarà tutto ciò che vuole per cantare su no.
1: Un mercato montagnolo di note di Arioventosa domani a partire da 5 ore e mezzo fino a mezzanotte in cuore del paese. Tanti ringrazi Marcello Cesare di essere stato con noi con Anterci FM stamane.
2: Siamo noi che vi ringraziamo.
1: Una bella giornata e averci. Dans quelques instants, Sarah Maggi avec Marco Biancarelli ci parlera di l'elettricità statica di Usulupa Vanessa Paradis, les épines du cœur. Vanessa Paradis qui sera au IO Festival à Ajaccio Place du Cazone et la semaine prochaine, ce sera mercredi 29 juillet.

0: Les épines du cœur, Vanessa Paradis sur RCFM. Marco Biancarilli, buongiorno.
1: Buongiorno, Yanti. Non è mai successo, uscendo da una vettura, di pidare una scotta elettrica chiudendo la portiera, o anche toccando la maniglia di una porta d'inguirnata. E, a sapete, sul famoso tic, non è mica qualche sia che va mandato una diastema o beh di né magia torna una volta, ma scienza dell'elettricità. Allora, vediamo un po'. Tutto comincia con i piccoli elettroni che portano una carica elettrica. Quando martiamo, soprattutto in quei vestiti sintetici, i movimenti del nostro corpo e i materi facciano perdere o guadagnare elettroni. Il nostro corpo si carica di elettricità. Questo fenomeno è chiamato dunque elettricità statica perché i carichi elettrici si installano in un nostro corpo senza circolare. Ma quando tocchiamo un oggetto metallico, che idu è conduttore, gli elettroni si muovono facilmente e liberiamo l'eccesso di elettroni verso un metallo o un metallo ne manda verso noi. Il risultato è conosciuto di questa piccola scarica, il famoso tic, che ci fa saltare. Ma non c'è nessun pericolo, anche se l'attenzione è alta, la quantità di elettricità ida è minore e minore. Ma voglio dare una piccola medichiglia per evitarla. Quando uscite dalla vettura, tocchetti a portiera, non si rimette il piede in terra, così a carica se ne andrà piano piano e mica d'un colpo. E no, non c'è mica bisogno di ringraziarmi, faccio con piacere. Boh, se insistite davvero, potete mandarmi qualche pacchetto di canistrelli in casa, eh? Allora, la prossima volta che voi pidete si ascolta. Un pinzetti mica che voi siete o di un ordico Thor, marè. E giusto, un accendituccio, un lampo di fisica, un saluto elettrico tra voi e il mondo.
0: A ringraziarvi assai, Marco Biancarilli. Dans quelques instants, le flash avec Patrick Vinciguerre. Et puis nous nous retrouverons pour la dernière fois de la semaine pour votre jeu Indouina. Quatre candidats qui se disputeront de beaux cadeaux, le sac à dos valise, la gourde, la serviette et les places pour le festival du film de l'âme. Restez bien avec nous. Voici Moïa Di Francine Massiani.

0: Benvenuti in Anterci FM, buona fin di mattinata, sono 10 ore. Ritroviamo noti dialetto in cui Patrick Vinci Guerra. Buongiorno.
1: Buongiorno, la situazione di un fuoco di corti si stabilisce. A poco avanzata una nottata per via di una calata di temperature e di una più grande umidità, ne siamo contunque a 600 ettari bruciati. Fra altre conseguenze di questo fuoco, una fumicaccia che rende l'aria irrespirabile in corti in un circondo. L'autorità chiama la popolazione a rispettare consigne sanitarie per via di questo fumo zeppo. È stato d'altronde deciso di evacuare a partire da 2 ore dopo mezzogiorno un camping di Tuoni. Gli occupanti saranno inviati in carica da Miria di Corti e da collettività di Corsica. Si è trattato ieri al Consiglio Municipale di Zonza di Abulemica, nata in giro un progetto di viticoltura che ha ricevuto l'aiuto di Lodarc. Evidenzio a Cispontinca denuncia un'operazione di speculazione. Jean-Marie de Saint-Ange, che porta questo progetto, ha dunque risposto ieri sera, accerta che la sua premura è solamente agricola, non da un terreno che appartiene a suo gaccaro, di suo canto, o mere di Zonza. Jacques Bartoli chiama e due parti al dialogo, precisando che i terreni concernati non hanno mica vocazione a diventare costruttibili. I prezzi nuovi di un barchetto di un diamant che ha riaperto sabato scorso non piacciono mica all'opposizione municipale. Gli opponenti nazionalisti palesano una crescita di prezzi spropositata, secondo elle, da 2,4 euro l'ora a 2,90, sia 20% di più. Risponde Umer Stefano Sbraja, che tira un nostro invitato lunedì mattina, che sta crescita si divanda, si spiega di gelo, bebia di gare di funzionamento e di esploitazione più importante e aggiusta che il prezzo è comparabile a ciò che si pratica altro.
0: Grazie assai Patrick, vi prego una bella fine di settimana.
1: Anche a voi Michele, a presto.
0: A presto.
2: La meteo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Cominciamo qua a Corsica Sultana con un cielo spesso assolanato, anche se verso mezzogiorno nevoli più neri, pure la scacca scacca calcacquata in montagna dell'alta.

0: che è un regione sportivo di ghiaccio, a quattro che piantarani da qui a 20 dopo mezz'ora, pa offre una bella 20 giornata con belli momenti di sole, vento di maniera generale moderato, vario, per le temperature più alte, aspettiamo tra 26 e 34 gradi, in Corsica soprano oramai, il cielo da spampilola sempre, sempre, vento sarà vario, moderato in fin di mattinata, e le temperature tra 29 e 32 gradi, 24 in dell'interno.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Orawa dista Santa Vincent Albertini in de Bajivioridi.
1: Anoka, pianta in montagna, d'inverno e di vredu. Anoka è endemica di Agursiga. Tutta pianta è verde, esovronde dentellade e anquiso viori. Fiorisce d'inverno, fa fiori grandi e belli, ma attenti perché Anoka di beleno. È una pianta gonisciuta da boi sempre, perciò che la buiava. I bastori la ubravano. Esovronde serviano a tane lontano e mosche l'insetti di baiadi per brudeggi o gaggio fresco. Anoka si mettia anche un'anta everide di l'animali. Si dia che tombava i armi e che l'aiutava per guarì. Quando guarchissia via malaianti, sa ubrava Anoka in nu. Si mettia un pezzo di raiga, non ta uente malado. Un nemica qualcosa che si vage sempre, ma fage berte di ciò che aiente fegia per curarsi. Anoka diedi nu un beleno, un sidoc amica, e impara deva a izideli con ciò le mica tu calla. Sta bianta di appena come una rosula di Nadale. Se boneva de un mazzo per austra casa, la vede i ben mani quando la vede venido. Sta bianta resisteva a uvredu, una mica beura di a neve di ugodru. A particolarità di a nostra, quella i gorsiga, di che la è abituata a usole d'estade e a zicchia di un mediterraneo. Sta bianta fage berte di a memoria di i baesi. I vetti ne parlano sempre, ognuno guaso storietta. È una pianta di a nostra montagna che ci ricorda come vegiano l'anziani. Queso forse e iso sbagli. Bagetti viuridi.

0: Désenchantée de Mylène Farmer à l'instant sur RCFM. Continuons Mugusara Maggi à Eudie Marc Biancarelli ci parla elettricità. Uste ma sente.
1: Buongiorno Yanti. Non è mai successa uscendo da una vittura di pidare una scotta elettrica chiudendo la portiera o anche toccando la maniglia di una porta d'inguernata. Ha sapete sul famoso tic. Non è mica qualche sia che va mandato una diastema o di né magia torna una volta, ma scienza dell'elettricità. Allora, vediamo un po'. Tutto comincia con i piccoli elettroni che portano una carica elettrica. Quando marciamo, soprattutto in quei vestiti sintetici, se movimenti il nostro corpo e i materi facciano perdiamo o vadagniamo elettroni. Un nostro corpo si carichiglia d'elettricità. Su fenomeno è chiamato dunque elettricità statica perché i carichi elettrici si installano in un nostro corpo senza circolare. Ma quando tocchiamo un oggetto metallico, che idu è conduttore, gli elettroni si muovono facilmente e liberiamo l'eccesso di elettroni verso un metallo o un metallo ne manda verso noi. Il risultato è conosciuto di questa piccola scarica, il famoso tic, che ci fa saltare. Ma non c'è nessun pericolo, anche se attenzione alta a quantità di elettricità ida è minore. Ma voglio dare una piccola medichiglia per evitarla. Quando usciti dalla vettura, tocchetti a portiera, non si rimette il piede in terra, così a carica se ne andrà piano e mica d'un colpo. E no, non c'è mica bisogno di ringraziarmi, faccio con piacere. Boh, se insistite davvero, potete mandarmi qualche pacchetto di canistrelli in casa, eh? Allora, la prossima volta che voi pidetti si ascolta. Un pinzetti mica che voi siete o di un ordico Thor, marè. E giusto, un accendituccio, un lampo di fisica, un saluto elettrico tra voi e il mondo.

0: Cinquième et dernière étape dans le sud de la plaine orientale. Ingir, où c'est tout de suite. On retrouve Christophe Zagal, il y a Hugo Pietri et Saint-Pierre Oumari.
1: Et dernière étape au sud de la plaine orientale dans Ingir, aux dernières étapes de la semaine avec Saint-Pierre Oumari. Et vous entendez certainement les cigales. Nous sommes au château de Coasina. Saint-Pierre Oumari, salude.
2: Salute Christophe.
1: Continuiamo, siamo veramente zotta su Gastello, dunque siamo l'antagumuna di Ventis e Regui.
2: Dunque, bon, è un bel luogo conosciuto da popolazione, Regui, e ruine di Gastello di Coasina. Un luogo assai importante e sconosciuto di Rudione, di storia di Agorsica e di Piaggia Orientale. È stato veramente un luogo di potere, un luogo di controllo d'una grande signoria assai stabile in un tempo che ci ha lasciato qualche traccia.
1: È grande questo castello?
2: È assai grande. Allora ce la quantunque immagina che ciò che noi dimo di qualcosa di più vicino da noi a livello di un tempo più recente, ma l'origine del castello e parte più anziana forse veneriano di l'undicesimo secolo.
1: Quindi è un'anziana cappella quella?
2: È un'anziana cappella, può darsi legata a San Michele, ma non siamo mica sicuri al 100%. Veramente un grande complesso. E tracce, come l'ha detto, più anziane, forse in giro all'undicesimo secolo, e più recente, forse a livello di Castello, parlo, al XVII secolo, e c'è avuto un'occupazione, forse sino al XIX secolo. C'è un cusabè che è un luogo importante della nostra storia, è anche legata al primo eroe di Geradio di storia gorsa, conosciuto, che è Duige di Cinarca, anche chiamato Sinuncello di Arocca. C'è la sabè che è d'origine e dunque di Cinarca, ma uso babbo Guglielmo aveva fatto un matrimonio strategico con la famiglia di Coasina, che era una famiglia appena arrivata di Geradio, ma ci ha permesso di creare un'alleanza assai potente. A Montuado ci ha avuto qualche traidore durante la Cinarca. Sinuncello di Arocca, futuro Duige di Cinarca, è stato obbligato ad andare durante Azomama, fine d'ora di Coasina, e dunque ha campato qualche momento da sua vita qui a Nanta Signoria di Coasina, non sa di diventare più tardi, durante il XIII secolo, primo signori da Corsigasana.
1: Cioè l'immaginassi ciò che è accaduto qui a Lebiga?
2: Esattamente, ce l'immaginavo il peso di la signoria di Coasina. L'origine di questa signoria qui forse sarebbe anche più anziana. Ptolemè, durante la sua biografia, parla di una popolazione che era campata qui, che si chiamava i Gumassenoi. Dunque, forse che una parte dell'origine di questa signoria è assai anziana. Dopo possiamo immaginare la struttura di signoria in giro al IX secolo, e come l'abbiamo detto, dopo c'è avuto questo sviluppo qui, è una signoria stabile in un tempo che tena una parte assai interessante di un territorio, perché temo quantunque qualche montagna, piemonti, un pezzo di piaggia e anche un stagno di ballo che ripresenta forse e anche sicuramente un porto naturale, come tutti i stagni da Piaggia Orientale.
1: Ecco dunque per compiere un nostro giro qui, non da Piaggia Orientale, al Castello di Coasina, con Saint-Pierre Oumari, a sapere che gli impegnati nella vita a suggerire, a dire o Rudione, Saint-Pierre Oumari, ringraziabi e poi a prossima l'Antarci FM.
2: Allez, con piacere, a prossima.

Bonjour à toutes et à tous. Thierry Drouet, Mougon Piégé, pour l'ultima di Azimane. Azabed, oye banderi. Donc, se baoulet intervenne, pechta Azimane, die oramai oye o strument de jolera riuen, ledi magiben. Intant noisimo gui, baspetem, au 04-95-38-28-28, si a per riuen, anta so qui se det, ou stultimi orni, mou va tu pareti vel l'émission ne inu. Donc c'è forse d'arribia o da giusta. Baspettiamo dunque con Mariangela, nostro telefono, e Nicolao Di Giago, mi si occupa di realizzazione tecnica dell'emissione. Simon Sam, baspettiamo di Dea Ostre e si principia con il gruppo Atala e sa lettera muda.

0: Atala, lettera muda, un sia de mudi, un partigiba de Simogui, qua squadra che mi accompagna, aspettiamo insieme. E c'è una prima telefonata, è quella di un nostro amico Giuseppe, che ci botta in Bezzani. Giuseppe, buongiorno.
1: Oi, Juanca, vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
1: Tutto va bene, ci ho dato una commentazione a Marionce.
0: Ah, perché? A Merida, che ha fatto?
1: Troia troppo.
0: Travaglia troppo, o se vuoi sapere se è travaglia troppo, travaglia troppo, di un insulto a quelli che travagliano, eh? Non travaglia poco, ma travaglia bene.
1: Oh, ha ragione Filippo, è una pensata per questi pompieri, quello a bordo, ha già visto un coso. Oh, c'è 50 case bruciate, c'è 30 pompieri feriti. Ma bisogna fare che non finisce più.
0: Disgraziatamente può.
1: Qui adesso è una disgrazia di Camonchi a Juanca.
0: Esattamente, gli proventi aspettano donna.
1: Aspettano rinforzi di 5 paesi in Europa. Ma altrimenti non spegnono più qui, eh?
0: Ben, visto le misure, enfin, visto le proporzioni piuttosto che a piedi su si voghi, perché sono parecchi, ce n'è nuovo Var, ce n'è nuovo Gironde, Agosti, vicino a Bordeaux, eccetera.
1: No.
0: E poi ci penseremo anche beppe qui in due noi, no?
1: Perché noi siamo mica.
0: Siamo stati d'occhi e non convenito, eh?
1: Poi noi sono in taccio. Non c'è mica vento, un fuoco si può spegnere, io vento che rovina tutto, qua c'è vento.
0: Molto più che di annunciato, mica tempesta, ma voglio via da essere presente durante i guioni questi sabato e domenica.
1: Vi rendete conto per deso case di un affare di incredibile, eh?
0: Ah no, ma di sicuro... Se tutto quello che i fenomeni sono parecchi, di un cambiamento di clima, e voi riuscite che forse sono mica tutte intrattenute, un bobolo a niente, non accampa più si dei regni gusti, e costruzioni sono fatte forse così appena senza troppo riflettere, no? C'è parecchi fenomeni che spiegano sì, e poi c'è a ghigna, c'è a scimità di a niente, eccetera, eccetera.
1: Esattamente. Boh, io anche mi ha parlato per l'urto.
0: Qualcosa di positivo, vale, per piacere, per finire la settimana.
1: È stata sempre. Come tutte le sere, si è andato anche, se ne sente.
0: Yeah.
1: No, in 10 anni, Dio, se ne sente, quante cucine.
0: E quante cucine? Quante cucine?
1: E qui era andato all'urto, allora un ipoli, ce n'è uno, si chiama Francesco, vicino a me, ma non mi ha detto nulla, eh. Tutte le sere siamo gli stessi, eh?
0: Yeah.
1: Ha detto i miei pomidori, hanno un culo nero, non ha tracciato non so quanto,
0: Allora, non puoi mica domandare al professor a Cantaero?
1: No, stata sempre, non sa dire mica, ha detto, ha giovigliato, non ha internet, e c'ha lampade, appena mancano i calzioni. Ah. Oh, madonna, oh, si non sta anziano, rovini, ma chi è sta cuneria, torna qui. Non sono mica un professore, non sono mica, non voglio mica essere sopra tutti, ma io devo principio che conta, io quando ci messo, perché poi mi chiedo usava non serve a nulla, troppo asciutto, solo ammettere quando devo ammettere, fino a che ho questa terra, quanto la chiudetta questa, fino a che ho questa terra, non è mica, come tu solo non piantate mica, e beh, bene da qui, sapete che questo pomidoro da sta 5 mesi da terra, da sta 5 mesi, dunque esorradiche, ciò che tu vieni a bere a mangiare per niente 5 mesi, questa è la capilla.
0: Tutto si basa una preparazione e un terreno, allora è questo.
1: Esattamente, e dopo va sui tagli, per esempio, come ho detto a Reman, non c'è mica l'intallacco così, individui sono azzapitagli. Perché a Hawaii hanno bisogno di friscura, vi rendete conto a quanti calori. Per esempio, si può lasciare questo vico, questa guscia di vetto a Nanto, l'umidità di la notte che colla dalla terra, un po' mica le unghie viene erratiche, invece che si può zappicciare, mica con sapone, giusto a pelluccia così, da nottata, ancora perché poi c'è il bicarbonato, l'umidità di a notte, colla e radice e mantiene il vostro piede fresco e tutto.
0: Dico, io non capisco.
1: È sempre stessa fare, la sapella, quelli che asano, se volete voi dica io. Io ho scoppiato che sia sruitato, che sia sempre sano. Io per esempio i primavioli che sono cascati, se un pidalo nella mica sano, quelli che c'è avanti, i pomodori magnifici, mi copri ma piano che sono cascati. Ma dopo, non ha mica avuta la forza, visto così lì, non aveva mica avuto la forza di crescere i pomodori, si sono tutti e poi magnifici. Mm-hmm. Io ne sono fiero di quei, attenzione.
0: Ma poi dai.
1: Perché che alla fine unia era male dappertutto, eh? I fiori toccati così, così, se ne parlavo, tutto caldo.
0: Sentito in tutti i casi l'idea di sentimo su sti consigli piuttosto, forse che d'altri la giuntezza di già parecchi orti
1: io cambio mica perché io ciò a Gredu e sono bello contento che mi sta assente che riesce, io ne trovo anche uno malato, vi dico, poi a casa non dico mica, non trovo mica troppo a parlare tipo bene, boh, che volete che vi dica, ma io per suo volo nero qui ciò con un cuore, con l'ospedale sia sano, ostrimenti gli una di purezza,
0: E per tutta una preparazione, l'ultima
1: buona
0: cosa.
1: Buona giornata a lui.
0: Allora, buon travo. Sti due anni per ribusate?
1: No, domani è un mercato.
0: Ah, è bene. Allora, buon
1: domani
0: mercato a voi.
1: Domani è un mercato c'è pomidoro, c'è fagioli freschi, c'è cipolle, c'è mele, c'è insalata.
0: Ma così hai anche buffato la sua lista lì.
1: Ah, oui, con una, vi dico io.
0: Alluni, bella vita. Io mi ne vado salutato perché sei salutata.
1: Allora,
0: bella fine di settimana in nuova, a beci. Allora ho ricevuto un messaggio, aspettate che ho in diretta, mi vuoi demarcare un vetto di un nostro amico Ghilormo, sinesante so più ciò che ha detto, ciò che l'ha detto forse il nostro amico Giuseppe. Allora, non vengo mica a Ghilormo, datemi forse di più precisione, ma ricordo mica di aver parlato di un, o allora di un nostro amico Giuseppe, ma vede, sono passato a conto. Bon, mi spiace, se mai mi rivenerà o se la rivena qualche sia. Allora, intanto andiamo in casinca, ridrò a Benedetto, buongiorno.
2: Allora, buongiorno, Ioanca.
0: Salute,
2: sempre un piacere di Santa Giuseppe.
0: Yeah.
2: Ma allora, se tu ce l'ho accusato un corte per avere...
0: un congregato, come si chiama, sapete l'affare per andare a livrare come esiste nei grandi magazzini
2: che qui, io quando li sento parlare di esopommate sono incantato perché mi ricordo quando Zidello e me mi hanno detto le baie, ma occupavo assai i giardini, era qui già parlato se giardini a Rantafiume, sapete, e gli è bella che tanto è pomate e ci mangiava manco così come a vaglio c'è un affare si vede, non sono rosse e poi quando poi l'aprite per fare un'insalata dentro non c'è che custoni verdi.
0: Fuori di quelli che lavorano l'orto, che lavorano in radio come l'ugione, dopo noi grandi magazzini non mica gusti che troviamo
2: la roba venne troppo in furia con l'acqua e cuso chimico, sapete, venivano troppo in furia, invece che quelli di Giuseppe sono più risuati, capite?
0: Si capisce.
2: Un altro par di manica. Allora io vi ricordo, avevo detto, un tanto lungo, io ricordo di un nostro preduccio di tempi.
0: Ma i vostri ricordi piacciono a quelli che ci seguitano, ricordatevi, con piacere.
2: Allora, ecco, saranno anni e poi anni di Abaruccia San Pedro Esorbo una prede. All'epoca, io vi rammento qui, ad immessa veniva un prede di un castellà, piuttosto asso e tondo, tanto uso su merillo, quando ci pensava, rivego a Sancho Panza, usavo scudiere di suo stravagante Don Chisciotte, ma un labore de greve quando era aspettato un nostro preduccio, un giorno di vista in paese, sempre quella d'un santo e di asostato in chiesa come portava in processione, senza contare quelle di Madonna e poi quella forse più solenne di un crocifisso di miracoli. Tale giorno un paese si ritrovava in San Pedro a nostra chiesa parrocchiale, l'uomo in piazza a ragionare di travagli in piaggia e di politica. Le prime donne di già in chiesa con Catalina davano mano agli ultimi dettagli d'un decoro come volia degno di la circostanza. E zio Matteo, sacristano, ci domandava a noi fedeli: «Non l'avete ancora visto bene un nostro prete?» E quando uno gridava: «C'è la casa di Clementina», baladì sotto il paese, zio Matteo suonava un primo giocco. D'Agostì, sappiamo che lo si sarebbe paretto a Fontana, a Fabeglie, l'umile cavalcatoia, prima da tippà più scortatoio e sbucca a casa comunale. Qui, Pacecco, un servo di signore, li cautava un sumere in l'accinto, o li sellava e li dava a sopruante. Mentre da un campanile ribombava un secondo giucco, e il nostro parrocco, in longa sottana negra buttonata e baretta quadra, pigliava un giasso soprano sino a San Pedro, salutato da tanti paesani che li risparmiavano i giocurà. E tanto, un terzo giucco suonato a Ciccona l'accuglia in gloria, e donne in chiesa li vegiano ala, mentre a passi misurati rigullava la navata fino all'altare maggiore fiorito e illuminato. Giunto un bere si fermava in un lungo inchino e poi spariva da redu, un tempo di riviste un gambice bianco e a stura rossa di un celebrante. Allora i predini in camice rosso suonavano a campanella, a chiesa s'empia, a messa poi a cominciò. Una messa di tempi, in latino, e cantata da voci sorbinche che io sento un cavà. Ah, suasso profondo di Francesco quel Fucci, attaccando Ughirie, a seconda potente di Dottor Franceschi e infine a terza limpida di Gisi Puccio Croce. Messa in latino, avevamo detto, capita da ben pochi, come zia Lucia che confessava. Io, o latino o sollegge, non lo capisco. E noi fedeli, quando sentiamo Osanna, Osanna, ci figuravamo potentone di un signale. E prediche di un nostro preduccio c'erano vere lezioni di catechismo. E quando l'apria usò quaderno e si mette a legge, o stava massante più che un maestro, perché dopo si interrogava. Per fortuna le soprugantole non cambiavano tanto da una festa all'altra e le teniamo a mente. Ma a vista che rallegrava o più un preduccio gira un cuore di Gesù. Sotto un allacchino, in cuna alla scorta di predini, fecia una retta davanti a ogni a ciaschi cappella o altarino, fiorito con tante fratelline corte a mattina legiose, in si primi di giugno, e chi sempre fresche spergliano uso profume. Ma un preduccio benedì a lista, perché li dirigava di un giaurustinco in la stretta a cappella di Fifina e di Giurella. Sabia che custì l'odore di fiori un mascarava l'aroma inconfondibile d'un pastizzo nostrale e come chiama alla francese Ouvlon. Un nostro preduccio si denzancava sino a meritarsi un cognome di Brede Flan. Un peccato di gola ciò la di ciò ci rendi anche più simpatico. E Nimo si stunava sia cappella di Fifine di Giurella quasi sempre avia un primo premio. Ecco.
0: Eh ben, félicitazione, ben, per suo racconto, Gusti, ci si parece con voi e a tempo da Wansa, di seguita o Brede, quando è l'Ugor, quando è l'Uvagiaso Messa, ci avete fatto rire con l'affare Asana è un geniale. E vi vogliamo mandare, allora c'è una parola, mi pare di averla capita, e Cauda, di usare su Daluga, ecco. Di mettere
2: allora,
0: da.
2: Giusto appunto, allora, Cauda. Io sentia sempre, come diciamo, caudeglia mi sa vera.
0: Ah, ti ho fatto d'accordo di questo.
2: Allora, cauda, io penso che gira mette in sicuro, vede, perché mi domando se cauda, un bene mica da, io, cioè, italiano è vero che mi stuzzica sempre, la cautela c'è la prudenza, vede. A prudenza.
0: D'accordo. E la via capito non usano su Daluga, via di mettere appena da gonto.
2: Oui, è questa, mette in riserva che
0: mette,
2: sia,
0: bravo, in un luogo sicuro, radio così.
2: E che lo sia disponibile quando non ce n'è bisogno.
0: È un lago nascosto mica, questa parola di Gaudà.
2: Gaudà.
0: E subito la giuria è nuda, d'accordo.
2: E qui c'è d'altra espressione che mi sono venute, in cuore, ma boh. Mica mi ricordo quando volevo arrivare dall'altare, vedete che cioia si preparavano per cantare, era tutto, c'era tutto un cerimoniale, qualcosa, e un ladino, non era mica capito, cioè la dilla. Mantenia su mistero, vedete. C'era tutto un ambiente e era un po' questo che ci ricercava nelle nostre chiese barocche, sapete, tanto scolpite, decorate, con tutto un decoro, forse certe volte anche esagerato, ma c'era una lettura di liturgia per persone che c'era dilla non sapevano né leggere, scrivere, dunque non capivano. Dunque quando entravano in le chiese c'era già ambiente religioso, misterioso, sapete?
0: Allora, io non ho mica conosciuto l'affare messo in ladino, ma o Moabo mi ha parlato tanto, perché lui servia, faceva la badina quando era giugo, e lui ha conosce sempre d'altronde, percorre a mente, da un principio, dopo i salmi cambiano, ma poi lui, per più, ha conosce sempre zona in ladino, eh?
2: Ah oui, la conosco anch'io.
0: Ah, incredibile, a un buisante.
2: E poi, finalmente a poche età, una volta c'era un parente che si è maritato, una cugina, ha detto vorrebbe che posante ti ha messa con me. E c'era due o tre giovani con me, e a me mi hanno formato anziani. Yeah. E io l'ho trasmessa, sapete, un ghirio, ma allora era l'aria sorbica. Allora, contavamo un ghirie, un gloria,
0: yeah,
2: usanto e qualche volta un credo era lungo, assai difficile,
0: yeah,
2: e finiamo con l'Agnostei, e questa la sua cavalla, a tal punto che un gruppo davanti un giorno mi hanno contattato, mi hanno stato incontrato e l'hanno registrato i principi di Sarie.
0: Ah, d'accordo, è importante quello.
2: E un giorno fu per Sant'Antonio, un 13 giugno, io sfortunatamente non ero neanche un paese, e li sono giunti in sorbo e hanno cantato a messa, che fu una sorpresa per tutti i sorbinti, sappiamo, ma come è, tante mani, perché chi conosce lo sta? E lì quando gli sono cresciuto, ha detto, Veneto Luigi non c'è mica. Hanno subito capito.
0: D'accordo, d'accordo.
2: L'hai dato serie.
0: No, ma di importante di buttare un mandato giusto appunto, perché voilà, in casa che c'era qualche sia mentuato, non aveva già di buttare, continua ciò che sino a oggi era stato trasmesso da seguito, dall'anno.
2: E noi ce ne guardavamo sempre, eravamo curiosi di dirlo. Io me ne andavo sempre perché cantavano la rete all'altare. E me ne cullava sempre e mi metteva a custia. Da certe volte non potevano tanto per si dirli tra i piedi. Ma boh, posto che stavamo tranquilli e stavamo abbastanza bocca aperta, ce la cavano sta. E di custì che abbiamo imparato tutto, Ugoria e va.
0: Benetto, mi ha fatto una bella stonda d'ora, grazie a voi, a nome di tutti, vi ringrazio per una bella fine di settimana.
2: Un saluto a tutti.
0: Ecco, a beggio. Allez, dopo questa bella passata, aspettiamo se vuole intervenire e che canta il Bubulo Gorso con compagno.

0: Quant à Bouboulougo, ça allait continuer, mon passé, mon awa pénit, ça c'est Philippe Bourguichaspeta, et gozaloudem. Mon Philippe, bonjour, non?
1: Saludo, Giancarlo, e saluto a tutti. Allora, non aiuto tante cose a dire, ma sono stato contento di sentire che Giuseppe ha tenuto l'impegno per i nostri spegnivori e che tutti i giorni ha detto che ci vorrebbe fare giusto, un piccolo.
0: C'era nostra amica Luigi di un mucchietto che diceva un tade, so se Bobba ricordate, un tade dirà una maniera di dire un petit coucou. Qui portiamo il nostro sostegno, al di là di Udade, portiamo il nostro sostegno sincero.
1: Dunque, per oggi l'abbiamo fatta. Allora, non aiuto tante cose a dire, ma per ringraziare di nuovo a Veneto, perché i suoi racconti sono magnifici, uff. Ma di un suo racconto, un desue, un momento ha detto, o peccato è ora. Peccato è ora, sarebbe la gourmandise.
0: Mi barra, sono passato forse a canto, ma...
1: Allora, perché dico così perché io ho un teso così se dice di noi, a vostro a cuore, bigiuiola.
0: Oh, bigiuiola, è vero.
1: La gourmandise,
0: voilà. Bigiuiola, avete ragione, non l'avevi mica ridro, ma è vero.
1: Dopo Giancarlo, così allora domando, faccio appello alla vostra memoria, per ieri di un nostro amico, penso che di Giambattista, Battista di Grossette Pugno, di quello che ha detto a Rimunida.
0: A Rimunida, sarebbe l'equivalente.
1: Le pare-feu.
0: Le pare-feu, una Rimunida, circa di preparare un fuoco, semplicemente.
1: D'accordo. Donc il y a bien deux, il y a du capitaine. Alors, Giancarlo, comme dit l'ultime la semaine, et so qui ont parti des mille casens à rire à peine, alors, bagna i due strugolette.
0: Allez, con piacere.
1: Allora, bon, si passa di sicuro perché siamo in fin di scuola, e dunque si passa in una scuola e qualche giorno prima delle vacanze, allora il tutore cerca di convincere i sidelli di comprare, sapete, un ritratto che li facciano delle scuole.
0: Come tutti gli anni.
1: Tutti gli anni, allora, un situatore dice ai titeli, pensate, titeli, pensate che quando sarete contenti, che quando sarete randi, potrete ir guardando a voto, te, mi, alea, è dittore, mi, e poi ogasi no, mia Giuseppe Gutti, Giuseppe è ingegnere, Allora, in questo momento così c'è una piccola voce che si fa gesente in fondo di a scuola e che dice, di no, e così guardate, c'è un maestro, ma è le morto.
0: è mica male, è fine. No, ma sono cose di Avida che lo compie cent'anni più, ma voglio dire,
1: sotto in bocca ai siti.
0: Mio maestro, dopo a chi è da la navigatone, se i siti hanno già 80 anni, un maestro sarà già. per questo.
1: Allora dopo non c'è appena più coda così di un po' a Roma che fa guerrida se volete dunque pizza tutte le porte di case di un paese e così c'è una casa appena un casone diremo di ricchi di giochi di lebre se volete e dice se per piacere se avete qualcosa per me e datemi qualcosa che ho fame così allora c'è una signora che sotto dice mi piace la zuppa di aveglia a quello di sicuro mi piace assai e beh allora portate un mone.
0: ha dice qualcosa per un mone e dice vedi dopo si c'è mica sempre a bere a witty a mezza ruota ha dice uso ribasto lì in un mone ma
1: qualcosa è assicurato e dopo Giancarlo ma questa la Giugonta è già ma fa genuta perché la Giugonta era in cui Giuseppe Dalada e ma non si ne ricordava più e ha detto ma di lavoro che forse c'è qualche con la nome cantesa questi di noi si passa in scuola se può volete allora un maestro questi tutori professori francesi, le idee l'hanno poco preso 14, 15 anni, questi. Allora, un professore di idea, ne viene uno a Marcandria, e gli dice, oh Marcandria, allora, oh, ma hai tu, quali sono le personalità che ti marcano più, che ti piacciono più, si pochi tempi. Allora, Zidane rifletta appena e poi dice, per me è Mbappé, Ronaldo e Messi. Ah, allora l'istituto è appena studiato, dice, è vero, questa è vera la personalità, ma io mi aspettavo piuttosto che tu mi dicessi Edmond Rostand, Victor Hugo, La Fontaine, che... ha detto Messi, sono rimpiazzante, non conosco più.
0: Ah. Cioè... non mi faccio sempre ridere, no, beh, no, e poi dire in un forse di generazione dei grandi e forse certe personalità oramai non hanno più piazza in certe memorie. Peccato.
1: Victor Hugo e Moro Stan.
0: Allora, Victor Hugo, forse. Allora, Victor Hugo sarà sempre conosciuto. E il Moro Stan, sono più dubidoso. E il terzo, qual è l'era?
1: La Fontaine.
0: La Fontaine è a secco. La Fontaine, non lo so, se la corre sempre. Vedremo.
1: Avere contro tu,
0: bon,
1: ecco,
0: Giancarlo, vi ringrazio e poi vi prego una bella fine di settimana.
1: Ecco, aspettiamo a tutti, un saluto a tutti.
0: Allora, a beggi. Allora, vi faccio una domanda che mi è stata fatta da un nostro amico Cristiano di Gampidile, mi ha mandato un messaggio, si senta spesso, livra, livraison, livra, eccetera, eccetera. E lo propone d'altre barone come Arriga, Rimet, una rimessa in noi, hein, forse. Allora, chi ne pensate? Poi, se Bobby droit in situazione da Ubra a Barola, chi ci direbbe a Trauge, livré, perché si è da Burta e Biz, si può dire forse così. Voilà, c'è una domanda che lo va giù nostro amico, se Bobby volete rispondere con piacere, se Bobby volete cambiare di soggetto, questa in noi, a Zabede. Baspetè, mo sarà sempre con piège. Per il resto, tocca a voi, a partigiba, baspetè, mo donc, 04 95 30 ui, 20 ui, 20 ui. Intanto, vemo piazza Padre Diaboli a Moisula.

0: Patrizia Bolli, aspettando un'altra telefonata, sappia di chi stasera ci sarà un concerto in Belgue a Nore Meso, no a Diez, a Sant'Omaggio, d'Andio la Podentini, di Menede, Vatuna Mamma, di Udidulo, di Uso Ultimo Isco, che sarà dunque presentato stasera, con tutti i musicanti, Christophe McDaniel, Marc-André Castellani, e pareti in Anta Scena. Sappia di noi che a prima aperta sarà assicurata da Uabo e Viola, Antone Lesia Leoncini, e dunque, biramento che il concerto principale Bira a Nore Meso. E poi stasera torna questi due gruppi, prima Bogevent in Bonivasio a Nore Meso e il gruppo L'Arcogi, no Grusine a Usalge precisamente, stasera apertesi da Otore Meso. Allora andiamo a Nagasano, c'è Maddalena con noi. Maddalena, buongiorno.
1: Salute
0: a voi, buongiorno. Come andiamo?
1: Andiamo a poco presto,
0: A poco presto,
1: non ci
0: viaggiamo
1: più,
0: Bon,
1: allora, c'è stato tante cose, c'è stato in modo che non so più per dove cominciare.
0: Ah, scegliene una.
1: C'è dove le conosco di tutto, per dove le erbe. Bon, allora, prima le cose, faccio come lui c'è Filippo. Pensiamo a tutti questi spagni di voghe, di gui e d'altro. Perché dingi loro hanno azoia.
0: Hai già muore, hai visto in quei paesi già di gira noi, l'Italia, la Grecia, il Portogallo, a Spagna, ai botte di Madrid, ai botte di Madrid.
1: E in Sicilia, hai visto
0: Sicilia? Io in Sicilia ho una strage terribile.
1: Dopo avevo attacco in Calabria. No, ma senti veramente, c'è di che è sempre serie di
0: Berro.
1: Allora, senti, che muovemo fa, chi prega per lei?
0: Dopo se lui c'è una ragù organizzata di sicuro, ognuno partecipa. D'altronde a radio, a mento, bon, per avere ne siamo mica si bon, te anche assai.
1: No, speriamo, giusto che cose che bon, tutto si fa, la fanno organizzato è per ciò che vuoi.
0: Per avere, abbastanza, ma c'è un suo pericolo, giusto appunto, con la facada di Uento, e si ricrescono.
1: Crescere, come vorrete che li mette naso vita in gioco, quantunque.
0: No.
1: E ne è morto uno d'orna, è morto di caramelle, mica di rosciature, è morto di una mancanza. Tutta maniera, io sono i, come si chiamano, esperti, io assai su Jean-Louis Rossi che lavora all'università.
0: Un spezialista.
1: Poi ho fatto questo, erano violi di Osoapo, quindi si aveva per via che dirà, come si chiama, esperto di quello che ha rilanciato corsi in un corso, la verità.
0: Ah, d'accordo, io.
1: E a sua viola e a sorella di Jean-Louis. Lei non lavora, Lucille lavora all'università per sapere questi. Sono gente veramente forti a livello tecnico e posso dire che bravi.
0: No, perché a maniera di barare il vogo, di lottare contro il vogo, tutto è cambiato si in tanti questi. E è vero che tutto si è professionale, diventa anche un affare di scientifica in noi, sai?
1: No, poi a Gossi che c'è veramente tutto ciò che li va, anche a livello in America, tutto ne parla.
0: Un laboratorio, in una certa maniera, si può dire.
1: Un laboratorio, ma è Luigi che. Sicuro che potremmo sempre bene dire che non abbiamo mica abbastanza mezzi aerei. Prima non ce n'era mica, ma facevano tutto un giorno andavamo, non erano mica voghi come qui.
0: No, e poi.
1: Avanti che diamano le mega feu. Bon, e poi a Wadi c'è la rivolta di noi, quantunque certe pratiche antiche. Ma se volete, hai usato i mezzi moderni
0: oggi. Trovi in un suo senso.
1: Ci occupa il territorio, non c'è più pastore, non c'è più così, non c'è più quella. Ma c'è Bia Pia Sobrana,
0: Beh, io so bene l'esempio di un mio paese, vengo in giro al paese, in giro anche a 100 metri, manco 100 metri a mia casa, c'è un liceo, se lo Berti Agustì.
1: Mi capoli tu sotto.
0: No, e poi si conosce manco più, si conoscono manco più i proprietari.
1: E poi,
0: Ameria, di una piccola Ameria, dunque, un amico in mesi di Rascà, in età, voi vedete.
1: C'è più
0: gente,
1: c'è più
0: brecci. E qua che manca di noi assai.
1: C'è più che becci, allora sapete, la gioventù da sola.
0: I luoghi sono tutti ammacciati.
1: Poi prima c'erano tutti i luoghi in giro.
0: Qua non esiste più.
1: Tutta questa affare, ci ha dato le arrivane a pratiche, ma non sa da mica vengono giorno.
0: Beh, per avanti ne siamo qua sì.
1: No, ma c'ho la pensare alla prevenzione, prima che c'ho sicuro che c'è l'azione. sulla maggiore nuova nazione.
0: Ah, beh, sì.
1: Se lo tipo mi dice che lo batti, sarebbe meglio.
0: Ebbene.
1: Sono stata troppo lunga per un poco. Bon.
0: Allora, no, andate.
1: Dopo voglio io a Benedetto, me, se veramente siamo incontrati, diremo torna. E io mi domando se non dovrebbe mica avere un libro di pubblicazione di tutte queste piccole, di tutte queste storie.
0: Ah, ma mi posso permettere di dargli un consiglio? Penso come vuoi.
1: Francamente, non so mica come si vogliono chiamare, non so mica noi le guerre, ma...
0: Non so, ricordi, no, è lui, ricordi, ma ricordi Boiovic che sono scritti, pensati, assestati...
1: C'è una memoria,
0: c'è vocabolario, c'è tutto.
1: Wow, sicuramente a leggerli non avremo mica... Ma noi avremo piacere di sentire con te, dunque ci mancherà oggi, ma on face l'onda, è bello di Daniele,
0: Non possiamo anche pensare a quelle tecniche moine, poi devant qu'un enregistrement comme elle avait avant tout Gian Giazzi pouvant qu'il y a tant d'altri et donc un QR code che li diamo nous sentite a tempo che vole dite oramai oggi è tutto possibile.
1: Tutto è possibile. Dopo chi c'era Dorna? Allora Giuseppe l'ha cambiato di nome.
0: Come la dai a chiamare?
1: A chiamare lo po.
0: Ci dica che hanno fatto una canzone così. Pom.
1: È stato
0: talmente
1: contento.
0: Ah, era la sua maniera. Allora, era interessante. Ma va un paragone, se vuoi permettere. Era stato dunque contento e lui gira po. E rammentate il nostro amico Bastiaccio Pedro e lui quando lui qualcosa gli dice appena lì babà e trovi sono due maniere sfarente di esprimere una forma sia di contentezza
1: di studi
0: io andavo a un misc posto che ha due culture po babà.
1: No, un saluto, salutiamo. Sono mica perché ho il telefono, io so già posto che vi chiama, ma io non ho mica, sto facendo due volte.
0: Forse non risponde mai,
1: E ma gli ho chiamato anche la moglie, ma
0: allora, sapendo che l'hanno messo,
1: Ma là non so, posto che vi chiama. Mm. Dopo, aspettate, dopo, quantunque rimane, mi era addormentata, no, oggi gli ho cercato un dopo, gli sento, mi dice, senti, hanno detto, Gabi, ha domandato, prima il saluto a Gabi e a sua compagna, che è stata affrontata, è passata vicino. Dunque l'abbracciamo tra mindui. Gabi ha domandato se i castigliati del suo corso erano arrivabili. E Giancarlo ha risposto ha detto perché, ha detto come conoscerà. Bon, allora, dopo ha detto perché io sono passato e sono messo San Petraccio. È vero che io così quando voi passate dopo la casa nuova, non a sala nazionale, per andare. Prima di venire a San Pedro, c'è una passata, prima c'è una girata, e siccome un 4-5 sette case, e poi ce ne sono 3 in bordo di strada, si chiama Udovo così.
0: Ah, beh, c'è io delle anche una poesia da Udovo, insomma, Bengo, no?
1: No.
0: On raconte, on era mica d'Aguasso qui au Strabo Iria, à Ben, à Goutou, non, c'era mica una, on scrit tout così. Alors, Marigo.
1: Non, il dira au Roque.
0: Ah no, se faccio la confusione.
1: No, quella che si è caduta bene. O collo di Beride, a Oca, quella. Dopo si abbiamo.
0: Ho capito. Allora, che Udovo.
1: Udovo è giusto così.
0: Con due noi c'è un luogo che si chiama Udovo. Con due noi.
1: Qui non è mica per Udovo di Radio Adera, che è per un fiumicello. C'è Udovo e Adaula. Che dopo si riuniscono noi a Casanova, quello più basso, io sto appena più basso di Adaula, e quello più sta appena sopra, in bosse di San Pedro, giusto a Casanova, di Udovo. E così i varsotti erano questi, erano amici di Moab. Allora, tipo, può dire anche come nome era.
0: A Gabi?
1: Si chiama Gabi perché ci vorremmo, non dovevo più e un corto ci vuole poco e poi lui non sorte poco. Mi piacerebbe con tutto che gli scorra appena
0: volevo. Allora, il nostro numero l'avevamo, se lo vuole, li vengo basso, non bene va.
1: Allora, bon, dunque, è castigliato ieri. e anche John Giuseppe mi aveva domandato per quello che voleva sul libro, sui libri, sapete, ne parlava Gian Giuseppe, uno di un continente che faceva tre o parecchi racconti, racconti folli di nostri paesi, non so più come lo si chiamava.
0: Qualcosa così,
1: E l'aveva data perché e mi aveva chiamato anche questa persona. Allora, questa è una, non so più. Ah, ieri, dopo, un cervello quantunque lavoro.
0: Tutto dopo, meglio.
1: Buliaichi, quantunque sono stata contenta di sentire la viola di Juan Teramo.
0: Ah, e Carla. Cagliù di Amado Carlotta.
1: Carla,
0: Beh, Charlotte mi pare che conosco in un Carlotta.
1: Era Carla. E perché vedi c'è Carlotta Rini, mi piace più Carla, me, come nome.
0: Tra me due sono belli, ben me.
1: Carlotta è un altro genere, diciamo. E dunque sarebbe, come sarebbe contento di andare per questi luoghi un po' più dopo, non mi sento più. A capicorso.
0: Ma forse ci sarà un'altra occasione più vicina.
1: Sentiremo, come vedete, almeno chiedere qualcosa di più.
0: A rientrare da sì, speriamo.
1: Io mi ricordo perché hai avuto sul viaggio di scontrare. E a Dio intera, ma è vera che ha formato tutti, ha formato e un per un borgo che ha fatto
0: a tutta una leva i maestri e dialoghi.
1: Ma allora sapete, partire da un grombolo di due a Gasparua e d'Agosti mi veggia tutte le zio possibili. Io non avevo mai visto un affare così e per me mi ha dato piccoli cose perché non sapeva nulla, non sapeva che parlare. Non è mica facile andare a scuola d'avere la maestria per un ragazzo intervenante, allora dipendeva per e maderne, ma aveva fatto cose fiore che piccava a Daulone e allora io a scuola e con quei fiori faceva parlare di te, non una meraviglia e dango come se l'era
0: ma se il lavoro che l'ha dato a Isideli è stato oggi, ma glielo che ha iniziato tutto a suo livello gustia.
1: Giustamente perché prima non c'era mica ciò che li chiamano, come insegnate qualcosa, i maestri hanno tutti ciò che li chiamano a supporto pedagogico.
0: Esattamente, questo è chi mancava.
1: Però a lingua bossa non c'era nulla.
0: No.
1: Auda crea tutto e mi ricordo a Riventosa e noi, Marilena e noi Pasqualina Bergola lavoravano le volte tutte le sere per creare qualcosa non c'era nulla, c'erano né libri né nulla
0: e poi lavoravano con i Gideli con i Muvrini, con Felibra con Gidelini Girasole dopo il passacanto
1: e poi il Boedone
0: il Boedone
1: e a Gide di uno di più di quelli che mi tocca.
0: Per me di no.
1: Tutte canzoni, ma ce ne sono altre. Ci sono certe canzoni così che basta. Di no, ma parecchie, tutti. Ma è un desiderio qualcosa di particolare.
0: Forse che un giorno, apertesi da sul libro, così da sua pubblicazione, si vuoi ribia.

0: du i movrin erano un terdetto gigante di Amadiale ha scritto certe canzoni e o gabi opera di Golo quando dice che Golo e Asena devono parlare fiume
1: bon, che quelle che
0: bon, non so mica se lo si può fare meglio, non lo so.
1: Ma all'istesso Dan per ciò che piace a me da poesia c'è chi dice cose profonde con parole sane.
0: Beh, questo sono talento, questo è capito da tutti.
1: Come mi dicevano Giuseppe, quando noi sentiamo, questo pensavo anche io, questo avrebbe potuto dire anche io, non l'hai mica detto.
0: Ah, poi senso di descrizione, di aviura, di ritmo, di parole. E poi, non ha mica avuto paura di mettere, di piazzare ogni tanto una parola appena moderna, quando lui dice una canzone, né scritto né telefonata. E io, da quindi, dico sempre, aspettiamo una telefonata, vedi?
1: E
0: ha avuto su coso. E bon, ne boeria a parlare.
1: Io mi ricordo di avuto, mi ha fatto bene, ci è mancato quando abbiamo fatto quello scontro in tanti casini, che l'aspettavamo e non è mica venuto.
0: Io
1: mi ricordo, aveva fatto due cose, uno se non veniva mica e uno se lo veniva.
0: No, e poi dopo faremo passare la parola, ma come la duetta esiste d'idea vostra, di una certa maniera c'è per qualcosa, di una certa maniera c'è per qualcosa
1: in noi. Per via di me,
0: di sicuro.
1: Voi da
0: uno lì, l'ha già spiegato Barrettiotto, ma dielo che mi dice quando trovavamo, io cercavo di trovare con lui per fare un documentario, non ta zo, barra giusto appunto, e lui mi dice sempre, cerca di avere appena qua a piazza che stai, se tu puoi fare qualcosa per la lingua, posizione che stai senza la politica, ma guarda che forse poi dopo strada facendo tutto che facevo uso giasso in radio ed una certa maniera forse che c'è per qualcosa
1: ricordate fece a scuola pure no francamente
0: no è un personaggio che merita essere celebrato e riconosciuto. Il droit di nuove librerie, questa è dappertutto, e poi sabato, posto che c'è la giornata in Lure a 5 ore e mezzo, questi di noi saranno in 12 libri.
1: Poi non ci vuoi dire mica andare, forse ti sei occupato?
0: No, domani. C'è questa, e poi l'estate si deve.
1: Troppo sollecitato.
0: A giornata di domenica mi arrivava tu piacere di essere presente, ma c'è di noi a Gorsa dove noi, dunque a Gorsa tutto Antonio partecipa dando una mano, una maniera o un'altra. È così. Quest'anno è così, forse che stanno che bene sarà ad un'altra.
1: Sarà meglio, speriamo. Allora, senti, sono stata lunga.
0: No, perché Amado così non dobbiamo mica troppo aspettare. Amado ha un tempo.
1: La prossima volta, allora, leggerai una di Garcigliate, se lo vuole, per Gabi.
0: Ah, beh, con gran piacere. Se è possibile la settimana che bene, con piacere.
1: Allora, poi ci siete tutta la settimana.
0: Sì, una banda ci sono.
1: E dopo
0: E dopo dralala.
1: 15 giorni.
0: Appena di più. Tre settimane.
1: Bon, va bene.
0: Ah, è minimo.
1: È normale.
0: No, ma non sono mica lontano, ma.
1: Ma quale che venerà da tutti?
0: Ci sarà prima settimana e Paolo, e penso dopo ci sarà Saveria. No, sono sicuro che questi. Un biga più mica così. Ho contratto confianza e.
1: E questa, ti ringraziamo di questa, non mica lasciarci cascare.
0: So a Eli che ci la ringrazia di seguire e di essere così. Hanno capito dove sono l'emissione, è questa che conta. Ecco.
1: Sicuro, allora senti, saluto a tutti, non mi sono scordato di qualche abbraccio a tutti.
0: È detto, una bella giornata, ringraziate. A beggi. Allora, continuiamo, Amado, è sempre qui, Amado, penso. Amado, buongiorno.
2: Un saluto Ioanca e saluto a tutti quelli che sono passati e saluto a Maddalena. Wow.
0: Sempre tutto a ben?
2: Sempre così, preso un decanto.
0: Allora, visto ma assente.
2: Hai un teso per livraison?
0: Mi interessa. Oui.
2: E hai un teso una parola.
0: Perché poi ne vado di questo.
2: Che mi chiama con Piego Wawa, fa o fatturino.
0: Ah, interessante, la fa o va.
2: O fatturino.
0: O fatturino,
2: Qualche volta mi viene a dire.

0: Bon, dico ancora in prison, ma dico mi hanno ancora di va o va Torino.
1: Ah, fa de o va Torino, ma questi un po' ta de micale, ti reporta de affari su appena bio, che pieno di bio piace, e geremmo così, e forse. Sì. Ma l'idea è questa di andare.
0: Il movimento è lo stesso.
1: Il movimento è lo stesso, e di o va tu d'andare da un luogo a un altro, eh?
0: E così, ouais.
1: O va Torino, abbiamo radio o va Torino, eh? Sapete, in Italia c'è un bel film che è conosciuto da tutti, che è un successo internazionale, Il Postino. Il Postino di appena un fatturino, un piccolo vattore, quello che buttava.
0: Italiano.
1: Italiano, eh. Fa un vatturino, un cammato nostro amico vatturino.
0: Saluto un nostro amico Benedetto,
1: yeah.
0: Che ci campa sempre, sapeva le storie che lui ci conta.
1: Mm-hmm.
0: Ma per me è una persona che ha un viso di ola, è piuttosto una persona che gli piace bene.
1: Ah, mica forse chi seria ne l'ingurdigia i radio, eh?
0: No, mi diamo quello che mettiamo che gli piace l'urciume, tanto,
1: yeah.
0: Ma per un viso di vuole è piuttosto una persona che ciuccia.
1: Allora, forse chi vuole di ciuccia, eh?
0: Forse anche chi vuole di ciuccia, eh?
1: Sono bravo, io non...
0: Non sono bravo.
1: Fai già valà, eh? Ce n'è pas... Questi, ci mancano espressioni.
0: Quanto dire, quanto prete ne venisce.
1: Yes, voilà. Stiamo una benedizione, allez. No, ma forse, yeah, forse che è il senso che lui ha...
0: Oui. Ma penso che è piuttosto più curante per qualche sia che sombra.
1: Qualche sia che si dà a bei, allora? Eh?
0: Che si dà a bei, ma che ha un viso, eh?
1: Sì, beh.
0: Non mica uno che si bia una sbornia tutti.
1: No, di uno che dice, so che lui odia e si addict a quel, diciamo così.
0: E così,
1: d'accordo.
0: Per i nostri spinti, una pensata per i nostri spinti voghi.
1: E questa...
0: E io mi chiamo tutti questi giorni che sottomandi per esercità, metteria in prima linea a aiutare i nostri spinti voghi.
1: Beh, forse che un giorno si verrà mica vastamente che dico là e da una mano in noi, cioè forse fa prova di solidarietà un cui più.
0: Oui, se mi chiamo tutti questi giovani che piano a pedra dei autori, che piano a pedra dei spinti voghi, cioè a metterla appena nelle soglie dei nostri spinti voghi, nelle bade non di
1: ancora no, no, no, sono d'accordo. Come si può pensare di dire una bedra a un'ambulanza, un spinti voghi, qualche sia di bene per salvare?
0: Si sa che avvagiano per un soldo, ma questi sono cattivi a Leo.
1: No, questi... Cioè, fa un po' mica gabi noi questa. No.
0: Ma in qualche parola non trovo il fuoco.
1: Yeah.
0: Dove non c'è si deli, si spinge il fuoco.
1: Ah, ci capisce il senso,
0: accendono un fuoco con l'acqua. Questo accendono un fuoco con l'acqua.
1: Di uno che va a mettere un fuoco a lontano.
0: Quello che va a mettere a lontano è uno che vi conta certe vole.
1: Certe vole. Ci capisce il senso,
0: ogni acqua spinge fuoco.
1: Ah, d'accordo. Allora questa è forse a capire in un'altra maniera.
0: Ogni acqua spinge fuoco.
1: C'è sempre una soluzione, questa.
0: C'è sempre una soluzione a piano.
1: D'accordo.
0: Fuoco femmine domandano maneggio. Fuoco e femmine domandano maneggio.
1: Allora, come giù la... cioè sei pratico,
0: cioè lascia fare gioventù di noi.
1: D'accordo.
0: Fuoco senza tizzone è come una casa senza vagione.
1: Ah, questa io conosco.
0: E c'è anche un francese.
1: Yeah.
0: Come un latte o fuoco. Una persona che si imballa.
1: Come urana usore si dice in uso, mi sbaglio mica.
0: C'è un'espressione che hai detto parecchi anni fa, questo ferra e mosche per aria. Se vuoi ricordare.
1: Io che vuoi mi dire, sì. Ferra e mosche per aria, d'accordo, e questo...
0: Questo è meglio lasciarlo andare.
1: Un specialista.
0: Vediamo, ha diventato lo straionale. A con ne contento uso vogu, ne contento un dogu.
1: Ah, ci accontentassi di ciò che ne avevamo.
0: Ci accontentassi. Danari e fuoco danno per ogni luogo.
1: Per ogni luogo,
0: Eccoci per fuoco.
1: E poi trova fuoco spinto e pignata rotta, quando non scendiamo
0: in qualche luogo.
1: Ebbè, Amado, vi ringrazio, ci hai messo il fuoco all'emissione.
0: Siete
1: più forti che giorni all'idea, mettete il fuoco dappertutto.
0: Lasciamo cuore.
1: Allora, ringraziamo, una bella giornata, a beggi. Allora, continuiamo, c'è Simon, la ricerca di dare parola a tutti. Andiamo prima, in Ponte Areccia. Andiamo, salute.
2: Salute a tutti.
1: Buongiorno.
2: Oggi è Demma d'attualità, abbiamo cercato di spegnere il fuoco. Bon, allora, che l'usia in continente quindi noi, si sa il fuoco tutti gli anni porta lo spavento e danni. Danni ai nostre campagne, e gas, e anche ai vitture, ma di anche più disgrazia quando non c'è una mortalità. E dopo la tragica di 1989 nel paese Valegale, dove un giovanotto di Murado, che si chiama Charlie Olmeda, ha perso la vita per salvare di fuoco una banda di gabbri di un amico. E in memoria a questa tragica, Rinaldo Coltelloni gli ebbe scritto questa bella poesia.
1: D'accordo.
2: Dice così. Pastorello, il fuoco ha bruciato la verdura, tutto è nero nel bugiale, è morta oggi la natura, ed è l'uomo che ha fatto sto male. Il fuoco ha francato le creste, infiammato con furore matti, boschi e foreste, e in ogni luogo c'è un malore. E si ne è seccato vadello, più acqua nel viuminale, consumato l'orticello, ma perché si criminale? Hai gracciato la vita, bruciato tutto un liceto, porti tua galamida e un fermo un solo castagnedo. Hai fatto un disluogo, un deserto abbandonato. Tu, uscemmo di un fuoco, ne sarai condannato. Sei diventato assassino, che porti tu lo spavento, hai gonfio destino, a mesa e fiamme e a vento di un bravo pastorello, morto in cima di Giusello. Bon, per compie. Tutti insieme, perché abbiamo coraggio ai pompieri e ai vittime di continente di qui, che si vattano contro si vuoghi maior. Ecco per voi.
1: Beh, vi ringrazio e di noi mettiamo in memoria i spigni vuoghi e poi se persone diventano su Basturil che hanno lagato la vita.
2: Di Ganader.
1: Bella sigurbe. E i famosi bilodi di Udraker, ci ricordiamo di Sastrage. Per di vende giusto. Per divenne le nostre vuriste e le nostre case. A ringraziarvi, Andrew. A Belgi. Altrettanto, vi ringrazio. Allora, andiamo un grossetto Brugna. Ecco, la duetta con Battista. Battista, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a tutti.
1: Salute.
3: Bon, allora, io sostengo i pompieri. Di qui, di Francia, ancora stranieri.
1: Di tutto, tutti quelli.
3: Ma un po' voglio dire, i luoghi sono brutti, montagna, parlo della montagna che è un nostro un po', un passante più da un luogo all'altro, della Magione, cioè rimetti gli occhi come prima.
1: Ah, cioè rimette onda?
3: Mica travagliare all'antica sotto pure, parlangare, o pastore in montagna, parlangare a casa verde, che ci sia il centretario e tutto quanto, e dopo ti vede che i vesti pulisci. Per un bar del generale, quindi ce l'hanno con un nome che boh, ha detto i capri in corso che le magonce, l'hanno gonce, dalle sanesse incanti, partivano i bandi uniti e per l'Italia. Fatto un bar,
1: Io ce ne ho sei in meno.
3: E mi raccontavano gli anziani. C'era un capraggio di 300 o 400 capri e l'ha fatto, ha pigliato un vecchio tensennaggio e curato innanzi e andato a battere e quell'altro si è curato tutto da dritto. Allora questo era per aiutare la voce. Voilà, e ora siamo qui. non c'è più Camaccioni, non c'è più Cannuda, non c'è più nulla.
1: No, ma il l'abbandono generale.
3: L'abbandono di terra è uno scurio tra montagne. E beh, prima c'erano i giochi, c'erano i bandi 300, ma guarda, stavano passati più, c'è di passare per i taponi di Ivac salvati.
1: È una realtà.
3: È un scompiento. Voilà, e dopo i pompieri si facevano bruciare, sicure, bruciano le case in Francia, e poi ne bruciano qui.
1: Speriamo che non
3: dico merda, dico ma se sono partiti qui ce ne siamo morti. Non noi, parlo qui di noi.
1: No, ma il pericolo è dappertutto oramai.
3: È dappertutto. E c'era un professore che mi ha fatto scuola, che non c'è più il giovattino. Vigna tutti i giorni a scuola, o plattano. Dice, te ma la chance che ci sono i canadieri. O tre mentuvo che ha parte la buona evasio, e lei mi ha capo il corso e la tenta per l'animo. Ah, ci siamo.
1: No, è vero che ci arriverà a lavorare non ta presenza.
3: No, maniera,
1: e da, di noi non ta immagini di c'è l'ampone si ave dunque sopra luogo o materiale necessario l'avio sì, eccetera.
3: Si può lavorare, cioè lavorare l'acqua stessa, l'acqua è più in tre giorni dopo o mar. Sì, ma che vuole andare? E siamo una campagna, mi mai vai nella campagna. Ma c'è più nulla fatto. Voilà.
1: Beh, batti.
3: In ogni caso c'era una cestarna, c'era un orto, c'è più nulla.
1: Hai un fatto che non ci sia più niente. E questo è che conta più.
3: Dall'anno e dagli ottanni, come si deve. Ma se poi le vive in 700 metri altezza, non andava più. Si può andare anche l'inverno, non può arrivare l'Ulangaro, incluso bene, tutto qua. Si può fare uno. Il governo gli ha i soldi per il balcone, allora che volete fare? È così.
1: Beh, ce la spera chi di no. Più in più no, coscienza si era piata da quelli che hanno responsabilità.
3: Così non si può più continuare. Bruciano in casa, io non dovrei più andare.
1: No. È vero.
3: Soprattutto è così.
1: Batti, vi ringrazio.
3: Mica ringraziamento, io dico ciò che penso.
1: No, beh, devo tu andare so che boh, pensate, l'idea è questa in nudo, dunque.
3: Capite altre decisioni.
1: È detto, messaggio, spero che passerà e giungeranno allo giorno.
3: Invece l'avranno captato, ma i giovani può darsi mica.
1: Rombo illa, forse che anche i giovani...
3: Rombo
1: di cantare, siamo sicuri che da bene.
3: Bene,
1: allora, una bella fine di settimana.
3: A voi stesso,
1: a voi. Allora, andiamo in Nalada, poi passeremo andremo a ritrovare Aurelien, ma prima c'è Giuseppe in Nalada. Giuseppe, salute.
4: Buongiorno Ianca, buongiorno Zidi Duccio.
1: Salute.
4: Zidi Duccio, Nicolà.
1: Ah, ma Nicolà è stato rimpiazzato. Altre ricambiano. Sapete perché che cambiano? Attacchiamo un sema a 2 ore, ma altre non mi supportano più e dunque c'è un cambiamento.
4: Siete così difficile a supportare.
1: Paresi, che bagliai. Allora, Ise, diteci.
4: Oggi io di nuovo sicuro ci ho pensato tutti questi pompieri, si spegne i fuochi, che pigliano il riso, che muore.
1: E chi sono stanchi di nuovo?
4: Non ne pone più. Allora, ciò che tu dici, Battista, è giusto, ma c'è di nuovo a fare che. Di suo cambiamento di climatico, di suo calore così.
1: Gli FBI guardi non chi c'ho la più a misura, io c'ho la più incontro.
4: Io c'ho i capri, c'ho i cose, ma per esempio un corso che ho momenturato di poco qualche anno, bon, c'era un fuoco col cielo, ma è diminuito assai.
1: Si pagano sì.
4: Facendo la vinta i guardi forestieri e tutto, ma con questo caldo proprio se tu c'è un po' di vento sicuro che un po' che entrando una foresta non si può più parare.
1: Bon, ha piato un luogo che già sei scontato in no,
4: brucia sempre verso corte, verso non resta nemica perché una volta che tende foresta è difficile, la massima produce vento. Boh, allora, questo un po' più di ieri, voglio contare uno sproposito.
1: Ale, un bel exploit, un bello sproposito.
4: Il Benner, allora, come diceva Filippo, cioè un po'.
1: Sempre.
4: Un cacciatore, tombo un segnale, ma mica un cosciorottino a base. C'è un suo compagno, faceva vista, gli tombo un segnale, ancora la stessa base, gli ho tombato un pere e un capo. faccio una piama con un sproposito per quando mi piglia, faccio... no, dai, perché quando io tirato si rattava.
1: A questa ci anduvirola. No, questa è Luca.
4: Mi è venuta la storia.
1: Beh, Lucia.
4: Contava Gabì, parlava di impiegati di Mirria. Allora, dopo la giornata, senta che di nuovo, allora mi è rivenuta che volevo contare la mia guida, che io conto guida perché non mi veniva amica. Era una ghiaccio, poi c'era a Mirria, senza aver conto i Mirria, il personale. Allora, pigliavano il lampo riservi. Un giorno si presenta un chef del personale, dice: voilà, vengo con un piego. Facevo allora, venite a 10 ore. Facevo a 10 ore, non era mica occorrente, quindi niente. Perché non è mica 8 ore, face no, venite pure a 10 ore perché qui da 8 ore a 10, da 8 ore a 10 ore c'è da teme.
1: Che?
4: E c'è da teme.
1: Salutiamo tutti quelli che lavorano nelle merie.
4: No,
1: ma sorrimo, c'è mica bien qui a Usirio sempre. Voilà.
4: Lì è una giovanissima, la Miria Ragliata, sta dappertutto perché è un continente.
1: La
4: Miria Ragliata, il peggio, ci sono chi bisogna travagliare, poi come travagliare, ma un momento dato c'era niente che toccava ogni mese, non mi tiene mai un pelo a Miria.
1: È accaduto anche questa, è bene. Ce ne sarà 6 in meno, io penso, tutte le Mirie.
4: No, qui sì, un momento dato non è ghiaccio. Quando ho partito con una partista era veramente...
1: Mica non mi divertire così, no? Dopo sono...
4: Ma nel ghiaccio, in tutta maniera, è sempre stato...
1: Io so.
4: A parte quando è venuto coso.
1: Simo Renucci.
4: E tanto c'era i commercianti, toccavano un mese a Mirria.
1: Oh, so becce pratiche, speriamo che oggi non sia più d'attualità.
4: Il continente era
1: la stessa. Ma panco bevo continente, so che li chiamavano l'esempio affettivo e poi ne pochi hanno pagato anche le conseguenze a livello nazionale. Dunque, non eravamo mica i soli, questa è certa.
4: Buon mondo.
1: A ringraziarvi e riteniamo che lei è geniale, è magnifica.
4: Geniale.
1: Un proposito, senso. Se posso, la già contare, si due anni qua su un paese.
4: Filippo me ne conto uno, ma conta da Edo, ma ne conto mica. E non mica male. Perché ti racconti, oppure racconto un altro che avevo contato un altro avuto.
1: È detta. Bon, beh, Luisa, ringraziabile, una bella giornata.
4: Allora, saluto a tutti.
1: Salute. Allora, fermo passare Aurelien Pobo, e mi avvini con Giulia in Luciano. Ma prima c'è Aurelien, cosa lo demo? Aurelien, buongiorno.
5: Saluto, Don Carlo, saluto a tutti e a tutti.
1: Saluto a voi.
5: Faccio un pezzo con una via più chiamata, una via mica al tempo.
1: Un bene fatto. Noi siamo sempre più, in maniera più droite,
5: Dunque volevo giusto spartare in furia qualche espressione che ho imparato.
1: Sì, con piacere.
5: Allora prima, andà a Shirofi.
1: A Shirofu.
5: Oui, a Shirofu, voilà. Je vais aller dormir, aller au dodo, à Giulio.
1: Sì.
5: Alors, dopo... il y a une biscuitsu. Alors prendre en grippe.
1: Une biscuitsu, whiskitsu, d'accord, Et na deux whiskitsu tra due persone quando c'è un qualcosa che nasce tra due persone, è na deux whiskitsu come una litiga in radio, ecco.
5: Ah, d'accord, forse quando certe volte ha già inteso fare bischetti, ben era da...
1: Questo è andando alla vena, mi posso mica bisca, bischetti, tutto è possibile quando uomo sa, dico sempre stessa cosa io. Forse sì, forse no.
5: Perché il verbo è bischizza, cercare disputa, di trovare.
1: Forse che c'è una lega, un bischetto in francese, è possibile.
5: E, Pando, pas du trop. Skiribitsu.
1: Ah, Skiribitsu.
5: Et alors, j'espère que vous prononcez ça à Ona. Skiribitsu est à du trop, ou une vétille qui est dit nous l'anta au dictionnaire ou dit la défec. Bon.
1: Alors, on a dit qu'il y a des ouvrants de chez elle. Est-ce drôle, une?
5: Une vétille, pour une vétille, une petite chose sans importance.
1: Ah, quelque chose sans signifier du virage, d'accord. Oui,
5: skiribitsu.
1: Ah, un skiribitsu, d'ailleurs. Mais bon, d'avoir l'antèse à Guessa, ou alors faccio confusion avec un autre abord qui s'assomille. Mais skiribitsu, aridang, on a zabia mi, chose insignifiante, mais des toi.
5: Il est insignifiant, skiribitsu. Et. Deux poids du trop, alors, perdit plein d'œufs, à rabord, Rodiolo dit.
1: Ah oui. Un peu de Rodiolo, c'est à Rodiolo Barwino, Colmo, tu es paré de tes manières, un peu. Tu es paré de tes manières, mais qui, ogni manière a un sens où. À Saïbrigis, hein, on a dit mica au professeur, et ma, Rudiabar, non, moi, je sais plus comment, Rudiabar, Colmo, Somizur et nous, hein, ma, couche-tu, n'avia, je sais plus quoi, les qui n'avia barlado, Somarigo, d'era, au Amado, au notre amigo, Angulo, existe nous quelques verrins, second ton, quoi, hein.
5: Ah, d'accord. En Chine, c'est un miracle, comme aussi dit. Enfin, il y en a plein, il y en a à l'appel.
1: Oui, Chine est pareil.
5: Et donc, allez, l'ultima du trouve, ou Quentu.
1: Oui.
5: Quentu, voilà, je du trouve bien fait. Par exemple,
1: Alors, si Bodhi dit nous, si on dit comme Kashimida, dit Ouji, on couche, on peut essayer Gwentu, on peut qu'elle est chiaro. Je ne me sbaglio mica, salva verità, ma mi pari, si Bodhi dit nous, plutôt che dire oggi, Udin possera senza nulla, usola ad alugia, ad alugiga, sai, puoi dire che Udin possera Gwentu, un bel Udin, poi dice ragione. Un bel Udempo.
5: La giuntesa
1: a Barrettiotte, parlando di Udempo, eh? Ma si può forse dire per un paese, per un noiseau, hein? Per un'altra cosa, per una persona, può essere.
5: Eh? Et, penso che la traduzione sarà pittoresca, quoi, qui mérite d'être peint. Alors, in inglese, quaint, c'est la stessa parola.
1: A ridurre un inglese è qualcosa che si assomiglia.
5: Et Alice Sarah dit et voilà, dit pittoresque, donc histonémique à disant que.
1: D'avant une habitude, Biring, on a connu chez Amic, d'accord, bon, ben. Alors, à ringraziable pour n'avoir la vie des étimans et obligé de dire droit bien de l'émission, hein?
5: Oui, c'est vrai qu'il y a une grâce, Jean-Carles. Après, soit à Belge.
1: Et ma gompie l'émission est con ultima telefonata, quella di Giulia, qui ci chiama da Luciana. E cosa lo demo? Buongiorno.
6: Buongiorno, Jean-Carles.
1: Salute.
6: Come va?
1: Abbastanza, hein, boy?
6: Bon. Allora io sto, io vi metto breve perché...
1: No, ma più di 2-3 minuti, bene vada.
6: Ah, bon, praticamente, bon, voglio mica ridare.
1: No, ma dopo mi arrangio qua direzione, non bene vada.
6: Ah, bon, bastonate.
1: Questa, dopo.
6: Perché, no, bastonate e caccia quel luogo come lui già vedo cadi. Quando lui cantava la canzone di Su Ratazzù, la canzone di Brunelli.
1: Un Mogacaro che teneva un caffè in Bastia, a Mogacaro a me, diceva sempre che nascendo era a gara e diceva: caccia il pugno da ridò con tua, diceva così.
6: E lui ridò, ci vede molto, diceva: caccia il pugno, aspettate, come diceva, caccia il pugno a volontà, e poi a venire la canzone, diceva. Les pinceaux des continents venaient nous voir, on sera contents. all'ultimo, diciamo.
1: Beh, mica i veri, insomma, un rabotto, d'accordo.
6: Sì, un c'è tanto un co. Oh, allora io mi chiamo perché voglio chiamare un giorno. Che abbiamo parlato giustamente di ridotto tutto questo,
1: Il fratello. C'era anche una serata che gli era organizzata, non so, mi sbaglio mica, non c'era mica di noi, ma io avevo parlato di una serata con Michel Orso, no?
6: Sì,
1: mi ricordo.
6: Non vedo la memoria.
1: Appena.
6: E la memoria quelle le fonti, è per questo che vanno sciacquata da giù.
1: A sapere.
6: E allora, stasera sarà il giorno di Sant'Anne, domenica 26.
1: Ah, dunque, dopo umane, d'accordo.
6: Allora, sapete che Sant'Anne è la mamma di la Vergine. Allora, voglio dirla perché, bon, tutti l'anno facciamo, tutti l'anno muoio, non vediamo mai, ma vorrebbe fare una piccola sorpresa per tutte quelle che si chiamano Anna, o Anni, o Anna Maria, o tutte queste così, che ti sorprese per tutte queste urne, che si chiamano Anna,
1: e poi, hanno Anna in un nome.
6: E poi forse anche per tutte le urne. Ci sarà una piccola sorpresa per lei.
1: Ma ci vuoi dire esattamente lo stabilimento dove lo si trova e a che ora si abbassa?
6: Va sotto l'ottore e mezzo, di sera.
1: D'accordo. E lo stabilimento dove?
6: Le Petit Cabanon.
1: Le Petit Cabanon, non che di Berso Casamozza. D'accordo. E ramentiamo quelli che per i giovani, mica l'altro, ma Michel Orso è comunque quello che ha fatto, che ha avuto un successo straordinario con la famosa i famosi film Angélique. È bella questa canzone, d'altronde.
6: E aveva avuto bon, che Agustì e poi conta la canzone ancora a 7 anni, aveva 20 ans, conta di Nerozzi, conta
1: di Nerozzi. Era un fratello di Rudo Cardio, mi sbaglio?
6: Un fratello, io.
1: Un fratello, mi barria.
6: E uso la sua mamma, era cugina che andava come avevo, perché se la sua mamma era una Raffaelli.
1: Ah, d'accordo.
6: Era maritata in Prunelli con Scipione di Amano, Bertolucci, a suo casatello, e Bertolucci.
1: Ah, cioè c'è una garanzia, d'accordo.
6: Tutti gli anni vanno nemmeno una settimana, vedi?
1: D'accordo.
6: Gli anni vanno una settimana con Luigi Midò, Prunelli, di Casacconi.
1: E lui sta per un continente l'inverno?
6: In Parigi,
1: d'accordo.
6: E queste sempre tornate.
1: Continua egli, d'accordo.
6: Oui. E Pavoli è contento perché, aveva avuto già le disque d'or, ha avuto le disque di diamant, e avanti aussi aux États-Unis, ils ont le double CD de platine.
1: Tutti i successi.
6: Allora è contento.
1: E dunque, e domenica sera saranno due boy.
6: Sarà un Petit Cabanon. Brancali qui, siamo vicino a tutti da Diava Rapido.
1: Begundo è lì, ma quelli che sono di un luogo conoscono.
6: Ho venuto una volta a parlare con Simone, sono soli di Simone.
1: Ah, so. No, ma all'occasione, cercherà di sobo su Basse Radio, ma è bello che l'estate è appena.
6: Ci siamo tutte le sere, Simone bene, ci racconta qualche canzone, mi piacere.
1: D'accordo.
6: E passate
1: belle stonde.
6: Voilà. E poi c'è 12, 15 terreni di Ucce.
1: Ah, allora si può anche praticare Ucce, questi.
6: Ah, ieri, fammi concorsi tutti i sabati. E stasera mi fa un karaoke. Un anime lo cacchino.
1: Un piantate mai. L'ultima maniera è di tutto un attimo di va a vista, e poi ce la fa a vista, è importante.
6: Io sono 86 anni, ma sono stata più giovane. Non oggi mi cavo la scienza di voi fa a musica, che gli dà a più grande i figli, fratelli e sorelle, di voi fratellucci e sorelle, che mi rendono, dunque,
1: Beh, tanto meglio allora.
6: Senti, i buoni anni, no? Perché c'è mica pericolo.
1: D'accordo, così e poi faranno anche conoscenza con l'artista questi. Adesso sono obbligato a lasciarmi perché si muoiono te a vine questi.
6: Non
1: bene vada, che dopo a me manna dire all'orecchia, ma bene vada.
6: Sapete che voglio promesso le frappe che faccio io?
1: Ah, beh, l'occasione.
6: Bene radio con Simone.
1: D'accordo, lì.
6: Ascoltate l'euro, la scena gli è da Saveria. Sapete che a Saveria la conoscenza di Caggiunga io.
1: Ah, no, non ne sappiamo mica.
6: Io ho conosciuto la Giugurella, sono stata Senti,
1: sono obbligato a lasciare perché così no.
6: Dopo...
1: Yeah, con piacere. Ma abbraccio di noi, va un piacere, un destino. Allora, a beci. E qua, così è finita la nostra settimana. Sentite, beh, già ringraziato come sempre. Mi prego di passare una bella fine di settimana. C'è Mario Droa, conto me, l'uni a 2 ore, beh, torna l'emissione di Idea Ostra. Continuate, fate la sabè, così mogui che esistimo e c'è questa possibilità di stonda di lingua. E a tutti torno una volta di gore per ringrazio e vi prego più bello.

0: ou Galavado avec Maipêche. On parle d'électricité statique, en Ebarlem ou di Stelidrigida, subito cu Marco Biancarilli, noiso Gronaga Serra Magia.
1: Buongiorno, Ienti. Non è mai successo, iscindo di una vittura di pidare una scotta elettrica chiudendo la portiera, o anche toccando la maniglia di una porta d'ingrinata. E, a sapete sul famoso tic, non è mica qualche sia che va mandato una diastema o di né magia torna una volta, ma scienza dell'elettricità. Allora, vediamo un po'. Tutto comincia con i piccoli elettroni che portano una carica elettrica. Quando marciamo, soprattutto in quei vestiti sintetici, i movimenti del nostro corpo e i materi facciano perdere o guadagnare elettroni. Il nostro corpo si carichiglia di elettricità. Questo fenomeno è chiamato dunque elettricità statica perché i carichi elettrici si installano in un nostro corpo senza circolare. Ma quando tocchiamo un oggetto metallico, che idu è conduttore, gli elettroni si muovono facilmente. E liberiamo l'eccesso di elettroni verso un metallo, o un metallo ne manda verso noi. Il risultato, o conosciuti, di questa piccola scarica, o famoso tic, che ci fa saltare. Ma non c'è nessun pericolo, anche se attenzione è alta, a quantità di elettricità ida è minore e minore. Mo, voglio dare una piccola medichiglia per evitarla. Quando usciti dalla vettura, tu che ti a portiera, non sa di mettere il piede in terra. Così, a carica, se n'ha d'andare piano piano, e mica d'un colpo. E no, non c'è mica bisogno di ringraziarmi, faccio con piacere. Boh, se insistite davvero, potete mandarmi qualche pacchetto di canistri in casa, eh? Allora, la prossima volta che voi pidete si ascolta. Un pinzetti mica che voi siete o di un or di Gottor, ma re. E giusto, un accendituccio, un lampo di fisica, un saluto elettrico tra voi e il mondo.